0: Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Nelle steppe dell'Asia centrale. Orchestra sinfonica di Gothenburg. Neeme Jarvi, direttore.
1: Giovanni Antonio Pandolfi Mealli. Sonata La cesta, da Sonate, opera terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.

0: di Giovanni Antonio Pandolfi Mealli avete ascoltato Sonata La Cesta da Sonate Opera Terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.
1: Antonin Dvorak, Humoresque. Arte Tetium, pianoforte.

0: di Antonin Dvořák abbiamo ascoltato Humoresque, Art Tatium pianoforte.
1: Michael Haydn, quartetto per archi mi bemolle maggiore, andante, minuetto e trio, allegretto. Quartetto sonare, Jacek Klimkiewicz e Laurentius Bonitz, violino. Rainer Schmidt, viola. Emil Klein, violoncello.

0: di Michael Haydn avete ascoltato Quartetto per archi mi bemolle maggiore. Quartetto sonare, Jacek Klimkiewicz e Laurentius Bonitz, violino. Rainer Schmidt, viola. Emil Klein, violoncello.
1: Karl Maria von Weber, ouverture dall'opera Oberon, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Oberon di Karl Maria von Weber, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Di Anthony Holborn abbiamo ascoltato The Image of Melancholy. Ensemble Isabella d'Este.
1: Johann Christoph Friedrich Bach. Lipsia, 21 giugno 1732. Bückeburg, 26 gennaio 1795. Sonata in La maggiore per violoncello e basso continuo. Larghetto. Allegro. Tempo diminuetto. Anner Bilsma, violoncello piccolo. Bob Van Asperen, organo.

0: di Johann Christoph Friedrich Bach avete ascoltato? Sonata in La maggiore per violoncello e basso continuo. Anner Bilsma, violoncello piccolo. Bob Van Asperen, organo.
1: Robert Schumann, quartetto per archi in La maggiore, opera 41, numero 3. Andante espressivo, allegro molto moderato. Assai agitato, adagio molto. Finale allegro molto vivace. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini. Ruth Kilius, viola. Françoise Groben, violoncello.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Quartetto per archi La maggiore, opera 41, numero 3. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini. Ruth Kilius, viola. Françoise Groben, violoncello.
1: Carl Maria von Weber, concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Allegro, adagio ma non troppo, rondò, allegretto. Clarinettista Michel Arignon, orchestra regionale del Centro Sinfonietta de Chambord, diretta da Amaury Duclosel.

di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concerto numero 1 in fa minore per clarinetto e orchestra, opera 73. Clarinettista Michel Arignon. Orchestra regionale del Centro Sinfonietta de Chambord, diretta da Amaury Duclosel.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro. Cadenze di Ottavio D'Antone. Violinista Victoria Mullova. Orchestra Revolutionnaire et Romantique diretta da John Eliot Gardiner.

di Ludwig van Beethoven. Avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Violinista Victoria Mullova. Orchestra Revolutionaire et Romantique, diretta da John Eliot Gardiner. Johannes Brahms. Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro. Andante sostenuto. Un poco allegretto e grazioso. Adagio, più andante, allegro non troppo ma con brio. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.

0: All'insnotto dalle svinte 50, sono il festival della poesia alpina. Dol notiziarle Spoladinia Live, temen che il marci di internet ad un con l'esperto della Rai Digitale, Marcus Rabanzar. Moi giung da improia e mit un man con la politica a livello nazionale. Il governo italiano è il chiri soluzioni per garantire in ant una riduzione di prezzi del benzina e diesel. Le riduzioni in forza attualmente toma do duman vendras. Aldiung, Stefan Pescolderung.
1: L'Italia vanno da due mesi in cui garantire ai cittadini una riduzione del prezzo di benzina e diesel per i funzionari, prezzo che aumenta fuori di misura a causa delle conseguenze della guerra con l'Iran. Cosa è garantito con una riduzione delle accise sui carburanti? Una misura che ti ha costato 500 italiani a 1 miliardo di euro. All'inizio di portare da Italia il 1° marzo e si può prolungare la fine d'auri. All'adore il ministro per le finanze Giancarlo Giorgetti on do domani la prolunge c'è moniade, ma all'inizio c'è modo di utilizzare con la finanzia. La Commissione Europea ha assurato la garanzia del Stato italiano da portare regole di bilancio più flessibili per le spese scrivere dall'energia. Declara anche Stati membri di fare una soluzione alle conseguenze negative del conflitto con l'Iran con i mesi e strumenti che ha a disposizione.
0: I Romagnon per la politica Balzan al presidente Kompatscher rispondono alle domande di giornalisti sui continui della riforma del Statuto d'Autonomia approvata da Niedemat in maniera definitiva del Senato a Roma. Al giung Alexander Stuffer.
2: Il presidente della provincia Arno Kompatscher ha anche spiegato ai rappresentanti di media che comporta questa riforma dell'autonomia con l'obiettivo di mettere a posto qualche Roma di ova tutta in conto di competenze. In scia, il unì mettu a posto qualche di unità ce l'hanno giunte anche velic di più. Kompatscher ha da proc, dalla prima proposta che ha fatto il zen unioro scialdi di manco, ma quel vaic eldeschic normale gioca più fuori proa ad amande zic. De più, ciò che è importante è la clausola di scunanza, che vuol dire che Roma non potrà mai più, ma il statuto d'autonomia menci di si buona senza che la provincia di Bolzano e Trento si va a una. La spiega che la novità comporta da una parte la maniera di laurea che la regolamentazione nuova dice più avvisa anche a che punto possa muovere, che a che punto che vuole anche le norme di attuazione e a questa maniera possono risparmiare troppo tempo e troppo ben stesso di più commissioni. In conto contenuti, a Kompatscher ha fatto alcuni esempi, per esempio che la competenza sulla teoria della bottega, del commercio, lo è la norma di attuazione e con la base nuova posta la zona interpretata in un'altra maniera norme di attuazione che è ben ingegnata la commissione di sia si dodici possa non portare sulle urne del Parlamento ma possa anche toccare vedere la norme di attuazione e le interpretare in una maniera nuova. Per ciò che riguarda la gruppa di Rosneda Ladina al su nostra domanda dit che le novità unirà le leggi nuove che riguarda Samarangi Ladins sicuro in generale. Ma poi ha fatto l'esempio la regolamentazione della strada sui giovani o là che con la competenza nuova sulla natura ambiente potranno sicura bene interpretazioni nuove per tutte le tre regole che vuole per la provincia di Bolzano. In scelta revirs del studio.
0: E di più anche l'argomento sarà l'inch da un'inch nella edizione di Trail. La Direzione Regionale Antimafia di Trento invia in rescida sulla laurazione delle fodamnie conceduta, con conseguenze scrivere in operazione sulla provincia di Balzan. Alexia Grossi.
3: Il direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente rischia la sospensione della sinciaria, sospensione da mandata dalla Procura per via di non riuscita su un caso complicato che ha fatto con il sospetto del traffico di Refudam sulla la sede di Sud-Tirolora. Complicato si perché non ha saurito di interpretare le norme europee dentro la luce della distinzione dentro ciò che è Refudam e ciò che è sotto prodotto, che va di resta della centrale termica e poi il limite legai quam tu in pratica autramanter la taglia e ti autri paeses l'Europa. Da strate da refudam che da vestruni trasformava in maniera de charbon per barbecue, prodotti per cautela tierra o materiali per fabbriche. Il defensor, il direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, ha precisato che l'IA da Schluor ha reagito di corruzione e che l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente ha fuori

0: Sie mit Angst der Sang Averda, lirat auch que Laura al momentinant de Sincharia, das auch interroga dans Sonneria 25 de Mai, kankel präsentant sei Dokument per Burdlet zurück la Suspension.
1: Im un argument dal 14 de Mai in don Funktion l'implant portamonte de Pordu, e con in sabedai 30 e ai 23 note spai 30 de ma, Neralda Uripras du implant ste fascia. Le plunestiste Cilia Mazzel.
2: Le una della stazione della Dolomizia de Fascia la Fornadoa de Pordoi che dal pass mina su un sas Pordoi sulla terrazza della Dolomizia a 2950 metri un di post più panoramics della Elpes dal 14 de me l'endo in funzione della pausa dell'inverno e con domani a Orange vel che impianto su un Ciaresa più avvisa l'impianto che daneva ruasa la uti a Frommer impianto che resterà ver fin il 1 de novembre con la fin de me va in funzione la Fornadoa de Vic che mena su un Ciampedie e l'impianto Nef che da Ciampedel mena su un Rodella. La cabina dell'impianto de Rodella le spervenir mudedes per portare rodes per appendite, deltaplans o de auta attrezzatura per far sport. Per l'ista che ven le ence la novità della ferata de Crepa Negra su un Ciampace na via Fereda Neva che va d'intorno alla Crepa Negra o la che se pesir ence con compagnadores. Ante la novità de su un Ciampace e il troi dall'innom dalla pedia de Ciampi e su un Ciampedia del Neftro e del Corf Brun.
1: E giunginant con una Noela che riveda la scluta dell'autostrada T10 dis.
0: L'autorità del Land de Tirol manda ora anche un appello a chi che ma sono strada con l'auto ai 30 de mei che vanno e più avvisa su l'autostrada del Brunner che resterà sluta dentro la undestamme di la setta sera per via una manifestazione privata autorizzata dalla Sugneria Amministrativa del Tirol. L'appello del governo del Tirol è clair schive il più che la va de passare il raion ai 30 de mei e spostare per cal slava cai viaggios che non muoia ni avvistare assolutamente per via della manifestazione programmata da Sada sa spiegato un gran aumento di traffic sia di auti che di camions li danno venerdì ai 29 mai ma c'è di donna domani ai 31 in lunes ai 1 di giugno. Per rispondere a domande su details su i percorsi per stile ora e per aggiornare in tempo reale la situazione e la disposizione plates web apposta sul portale ufficiale del Land de Tirol sotto l'adresse www.tirol.gv.at/brennersperre. La manifestazione ai 30 de mai su l'autostrada del Brenner e per protestare contro il Gran Paese del traffico de transit.
1: La stata pubblicata per un dato statistico sui movimenti turistici del mese di aprile.
0: Via per tutto il mese d'aurilie l'Unione registra 438.731 turisti unici ad Alerca, vuol dire un minus del 2,4% rispetto al medesimo mese l'anno passato. La presenza all'incontro l'Unione registra un pittel plus del 0,3%. La quota più stessa di presenza a livello provinciale è rappresentata dai guest dai paesi tutti, che fece ora il 60,7% il vanno dai guest dal resto d'Italia, che è il 12,7%. Il 39,1% la presenza d'Auril è unita registrata a Marang in Taurvia, con la città di Marang ben 108.687 presenze. Il strato di dati provvisori che può se mudare, dati con i ramo a giornale di manche che van, ma che è bel da sang pubblico della banca dati dell'Astat che può unir consultare online e la clienta può dare leggere da tutti i dati a visa per raion e per comune.
1: In domani gli organizzerò un cadice una prova di intervento per i gruppi giovanili della Croce Blanche di Studa Fuc. In due sedi giovani e giovani sono tutti aperti in domani alla prova di simulazione di un intervento organizzata dalla Croce Blanche di Gardana a domani Studa Fuc da Runcadic. La prova di intervento è nuda coordinata e fatta dai gruppi giovanili sotto la suraverda di responsabili. Il compito è di calda tipi di soccorso a persone che erano nuda sferite strattando la ursa di Bosch. Il fazit alla fine è positivo. Aggiungo il responsabile del gruppo giovanile da Croce Blanche di Gardana, Aaron Moroder.
3: Posso fidare di che la prova a buttare da Stramp Bang gli sta un bel con l'auramento dentro due due lias se stai già un'idea di tutto da fuoco che dai già un'idea della Croce Blanche dentro tutta l'organizzazione e il trattamento differente di dollarata bando babang.
1: La proa fat perte del proiect survis 24 horas la Cruz Blanca por mostere plus sorts d'intervents e por motive la jornada da fas po perte de l'Union. Al diung, Moroder.
3: Il dauni, da mera duni liac lia i jauni cae porta il futuro anga ta nostra lias coc la Cruz Blanca. Prenausi el coc responsable di jauni, coc gruppa di jauni gans important e trainant cae porta in antara feiulen terras. Un schicken di l'altro magari possono ja venire anche su un'ambulanza per davvero.
1: Dai depara a pro la proa in c'è il gruppo giovanile di Stoda Fügte Runkadic che lavora jongadum ai join la Cruz Blanca. Al giungle responsabile del gruppo giovanile di Stoda Fügte Runkadic Lucas Piazza.
4: La collaborazione è stata ben buona. Le paniere del primo da stat che è stato 20 di adesso che noi facciamo per un compros con noi. Noi di solito facciamo anche un test servizio da Nogiaura, ma che facciamo meno interno. Io anche il loco con la Cruz Blanca, io anche in Tangland facciamo anche il loco prosma con noi.
1: Il gruppo Jonil di Stoda Fügte Runkadic è il sub-gruppo Jonil di tutta Gardana.
4: Noi siamo l'unico gruppo di tutta Gardana. Praktisch nas dann durch Runkadic, na sagen ich ja und ich sehe durch die Jai, sie bei Runkadic, sie bei Dutala Leda. Le bon bon interessant, ja que da lo sie bei Duci Pitlik, poi no Ulaki Wall. Ja Pobel Febel Schali, ja bel Parashali, per da lo kan che ha 17 anni per passare da Grand Stage.
1: Laura de Boriada ti ha plagiato partecipant Chal Jung Naota Tobias Wanker che fa esperto il gruppo Jonil di Stoda Fügte Runkadic e Sposanna Mayer che fa esperto il gruppo Jonil la Cruz Blanca di Gardana.
5: A mim sal bella laure con del gruppo de giovani che duccelen tres da giude ad altre persone che io un pericol li un bel laure a già che se non savonia c'è che pudon for da mandi a granci che non giuda for in ant e il pensier da pudai ti giude a un'altra persona che li for un bel pensier.
6: Noi siamo 24 ore o la con tutto il giorno e anche tutta la notte intervento e che ci duce intervento simulei, cioè non è vero intervento e che ci dà la possibilità di provare che gli intervento vero. Io faccio da Strambelk, non vedo che tengo di volontariato l'ora a Dom e anche l'organizzazione e che proprio con grum giant per fare una bella roba e giude altri.
1: E bella lince c'è da dai la gran motivazione e competenza di giovani del Jonas che tutto per la proa, con l'intenzione da si mette a disposizione per dai dette situazioni di emergenza. In Schnettel sul programma l'edizione è la trasmissione trail speciale dedicata in casuale al Festival della Poesia Alpina da Lerenque.
0: D'entre la comunità linguistica di Grigions di la Dings la Dolomita si del Friuli e gli Ams strange la identità e la cultura per rinforzare gli Ams e per valorizzare la produzione letteraria di questa comunità e l'unimato a agì per il secondo iade della premiere garatera del 2023 il Festival della Poesia Alpina dal Didanquei ai 8 e 9 de mei s'han conta a personon kindisch autores di due dis de festival ai mostra su la creatività della Ijules linguistica Retoromaniques la Ilpes, na creatività da Vierta al Mont. La trasmissione trail speciale sul Festival de Poesia Alpina, io daudai un schnurz dalla 25 sul Rai Ladigna.
1: E giunginant cos manifestazions.
0: La Unione di Ladings d'Ampazzen viaja la Reunion Generale de Sicumambri duman Jobia ai 21 de mei da mesa la nuefta saira la Sala de Cultura Don Pietro Alvera. Ampazz sun l'orden del di il rendiconto dell'attività dell'an passato 2025 l'approvazione del bilanz per una unirallità tra i consiglieri nuoves per i tre anni che van presenta unirall il programma dell'attività del 2026 punto importante che sarà argument della Generale e la con l'orazione con la regola alta di Larieto per i 800 anni della Liegia d'Ospitale.
1: Le previsioni del tempo in domani il periodo in cui il Sarain andrà a Tamiste e con Valdiora in più Domiste. Che c'è detto per notiziare da mese alle due la linea base in Nantes con la linea live di Tescantes e di Tcanc c'è un buon Domiste.
7: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
8: Un bel buon domis de e bagnus a cash programma del Domarana. Ein Klick ist schnell uns abzustehen, zwei Klicks ist bei uns Bille mit den Ferien und den Jahren zu gehen. Hier hat es im Internet eine Vignette von uns, die nicht fährt, ein Kühl, und wir haben einen Experten der Kastchamp, mit Markus Rabanzer, der Direktor Administrativ der Azienda Internet Service, und ich sage dir, dass du tut Laurella in Kühl für uns.
9: Bonnie, auch da mi perde.
8: Markus, l'internet marketing, calcinst la me online marketing e in merce mondial, u la che ans presenta tres na plata web, tres i socials, kilo pon veramanter di alle in merce dar da rampel, dar concurrenzial, in scung val prigo de lunge duci vantaggi che al porta, te os champ venil inch baie de in merce de nisha. C'è per casa visa?
9: Quelli scuro interessante spiegare, io dico che la firma che lavora per noi è tor, che non è specializzata in marciare nisha, che combina anche pochi nia di belco clair, noi siamo anche specializzati nel turismo da Dolomites e ci sono fatti lo mieci possibile e dove stiamo a scaldare questo settore. Ma un buon esempio è scuro anche per i giovani che da alcuna già una firma anche con due persone che hanno tutto una firma di social media che fece me pubblicità per chi con la rabatura. No, e chi sta specializzato su questo, io da sangue anche di successo proprio, già che lei sa puntare su questo, io buoni da bene l'avanti per questa firma che fece questa dal e che c'è un buon esempio che cocchi di me fedut che funziona a me, di qualche fece mi sono fra 3 euro o almeno che ha preso 3 euro.
8: E chi ricca questa nisha adora tutta una sorta di strategia, no? Ci che fece marce e inch la raggruppamento di giungere qui a due emails, no? E vai in gruppo a qualche po' team ne fora, no? La reclama o di giungere la novità di un prodotto. Correi un po' per queste emails che ha una bella somma di giungere di mille o di più di emails in modo che ha veramente qualche cliente, qualche io poti di te. Tu ti sei ben interessato, c'era che c'è mio prodotto nu, comprali.
9: Ma il clima si è scuro da canti da questa nuova legge spluerta, tanto per non comprare e ora esattamente qualche nulla, che va di nacque, non è più di nacque, sono proprio con sistemi di tutela e creare genau che la categoria è dell'auro, che la persona è d'età, inscinante, poi rum, poi potete fare la pubblicità che la persona. Se non è un'email, poi sono proprio buoni anche di ti fare un'idea su tutti i canali. Sesel da un grund canai che pon alla fin is un boni de fe la reduta dum cocchi motori di ricerca su Google social media marketing su duci canai Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok in Cinat e che is un boni con piattaforme dove de colleghi e ti fe udai a duci il demo o de monietz na più informazioni veramente de ti fe messaggio proprio personal o perfekt. Die Newsletter-Marketing ist genannt, die interessant ist, die kann funktionieren, aber die kann ich auch ein Marketing plus wedel, aber pur ein paar angelogische E-Mails der Person dran, che ha il gusto di quel in Cina per farlo funzionare, ganz das an. E poi il secondo punto più importante l'internet con la ricerca e la forma YouTube anche lì effettivamente mi è fuori anche c'è un film che questa verba si è scinata e YouTube sa che ti è per una mancina verba dedicata a te che passa a bando a quel che tu vedi a qui e qualche un buon esempio di cosa un po' non c'è che il mobile o il local marketing di cui sono buoni non sono clienti che ristoranti mi prendi e noi ci facciamo la pubblicità per luogo di artigiai che ognuno che ha artigiai in ristoranti sul cellulare vai si pubblicità sono due canali fatto la clavita vai la pubblicità di questa persona di questo ristorante e lì non è che ti fai giudare in banner non c'è ma lì vuoi chiamare ora e che funziona bestialmente, perché più cocktail di giosla liscia, più desmazzare e più clie personalizzare che è una tel funzione di pubblicità e più che funziona.
8: Samendo ia stal in una gran psicologia, no, coti baie ados al client, no, c'ha fun pocastas emails o castas publicitas che te dis bel c'era Sara schuk, no? Te sans bel dar tut personalmente di jung ma a cœur da casta azienda che sa in stat nomine pur in nom e ting viai a ite a pur ve fora cash produt sans altro che lo do ia una gran psicologia in de co verbalize co fa un test do ia mo ba jung che mognat plutel monu de kish kanai nas bel nomining valgün Facebook Instagram kish kanai ad urum pur arjunge tres de plus personas che lo arati e linch po categorias de personas de spartastel zetes no
9: si le blotte jak te dis li zum Beispiel ein bon exemple jak ihr po belt zu le toi kama zu non kai social media e lo pon di che da 40 anni su vir su Facebook giù viri su Instagram e poi sotto 20 anni su TikTok anche se in questo mostra tutti i suoi abbandoni ma però c'è un po' di e poi vuole anche dire che su Facebook e Instagram poi pubblicizzare robe di qualità e su TikTok robe più per giovani e poi dal sambo anche LinkedIn che poi più una piattaforma per chi da loro o per gente che magari studi più alto che vuole presentare marcia perché da prune età e prune categorie si piattaforma.
8: E giù un item più qualche inchel sit internet che per una piattaforma da belda di in ca dar comoto la campogite o da images o da test mo comas per istrang sit internet pur ister attrattiv e concorrenzial sung un marce tandest nu fora su cal digital.
9: Noch credo ihr kamus at il prims grund capite che la strada. Quel spiega eigentlich tut. Du musst weiter schnell und da c'è livel che è un hotel, da c'è livel che è appartamenti, da c'è convent, e quel muss at suceder bel per la prima videata, che anche qua muss un cal capì. E poi muss il samba aver un design professionel, muss a vestre sauri da navigè, muss a bine da samba tutta la cosa, sulla posti pa, un'idea di credibilità, da fe capì che sono c'è serio, c'è di drat. Il muss a vestre ottimizzare, glaube ich, nie mehr sul PC, ma sui cellulari, sui tablet, in Cinant, che li anche da san, l'importanza che dlong il van da poter avere, il muss a vestre contenuti di qualità, il muss a anche vestre interessante leser, il muss a vestre veloce, glaube ich, chi si ti mega ciarriei che adruo la vita a misù, che ti c'ha la dguni, che libra specialmente i tudesci, che tanto sletta linee, che same che da tlonia, ma te dai, sono ti probabilmente la più sletta linee d'Europa, c'è niente del mondo, e poi ha sempre un cocon bel di dante, certificati di sicurezza, che garantisce che li è tutta posta in Cina.
8: Io sono un'azienda, io vengo da te, sono imprenditoria, Marcus, tang ma si pa tu fora de gofa pur din sche tande soldi ma si pa margine da spanne si io matagi na strategia de marketing digitala che lo di no ma matin ping sit internet un proprio di una strategia de cotra un client
9: cal de pan samba da chic u lon wander chic u lon fe i tang stercha che la concorrenza che l'ho ancora di un buon esempio la scuola ski mi prendi la scuola ski scelta un paese una scuola ski da sola poi lo va tutto da sola costa poco un po' oggi online e la funziona c'è le due scuole sbando stesse poi una grandissima battaglia e alla fine chi sa mi ci sta il fe e poi di più che li hanno danca che li è un po' il tema cominciamo con maggio con qualcuno 1.000 euro ma noi siamo un cliente che da ora anche 30, 40, 50 mila euro che siamo fra di effettivamente tra l'altro di qualche prodotto un po' di che hotel normal da ora 10-15 mila euro all'anno qualche la piattaforma internet ci rosnò un po' la pubblicità senza calcolare qualche altri canali o la che mi sapeva commissioni in Cina
8: sit internet poi c'è schnell ni will o ni più attuale che lo dico che la Winchester un cer costiat do pur il mantigni tres a giornè tres attuale tan costa pa di giungma il mantignimant un sit internet ora che le fat all'an tan dai pa fora io imprenditoria pur dinsce
9: Și că depinde un peu de la grandeza del sito și de la plataforma scandaloa, e rat că zon pot trez, cum ce am de grand sector și ampl, că îl costă 2-300 euro la an, pentru că îl crea de parkplatz, îl hosting, îl inom, îl dominio, și și alit plui ilonia, ma sama po cancă și comanța vai contenuti plui importanți, tipo de e-commerce, ilo il snel 500.000 euro la an, anga me per al parkplatz, dacă le și alit în majra datenbank în Chinant, rușnând de social media, ilo el la din cuen și când și comanța cu 300 euro al mans, și el e pe roangă profesionist că demandă încă pasă 2.000 al mans, că fești până așa videos în Chinant, la că l-a rat plu, și nu vreau să fac publicitate în Google, la că nu vreau să cumpăr keywords, paroles proprii de recerca, la că nu vreau să vezi trădanca în Chinant, mă să calcule că unii clic costă de meț euro în euro, și poi lui îl scură în firmă că de ora 30-40 mil euro, încă și de bază sunt sui 10-15 mil euro al an de publicitate prin apartament, prin rezidență, prin hotel. Pole proroa sam ban anche i portai ca international și ca booking Airbnb și la Airbnb u la că li în grum că paie încă 20% că la sang ne încem ce că li încă na pert că feș pert pe calcie la publicita online și la oi e bani din anco ei când cea la da vai nia plucântant sunt ca ai canai pe nia pe ieri că stăgă în comision și de purte până magari de lor ate un prieș pluat până nu ce cum e poștă ricer și până că la gente trua sus sito, vă ești că costă mai cost sito și aposta și lo, că le împăl genul modul de fechi al moment. Și s-am și vândung încă sunt Amazon și în ati lor un încă 25% de comision, pentru că el bani costi la sân auci și nu el zi grum mine, o, că-l văd sub Amazon și fești în grum cealdi, pur trăpi că nia în și la gran pert de la experiență scrie se da mi client și o ca proa el coctit comision zaltișimus, il pie de dut un abada că și un averament în gran succes că îl vând plu cântant de cost poși cum anci Amazon a să-l vând răștăs și al überpricn a zi a to că își prădut directamente îl vând niștăs, pentru că l-o măsi verament răvăciamant răvarnan că la realitate e cala.
8: E, il costimante giunga per un'azienda con smart sul mercato digitale né nia pice, ma spaiel pa effettivamente per queste aziende, per questi imprenditori un po' giite queste piattaforme digitali.
9: Sì, io dico che l'importante è che la misura c'è che paia, c'è che fai e c'è che risultati. Già che, come abbiamo detto, c'è una rola da lega, più che già più che vanno, muss a fare musre, c'è che fai, c'è che succede e c'è che porta e poi to la decizion că și mi modă de vândăr și și vei duci și și alic ne-am tuit. Călcă importanță nu e media agenției că fești rata tot în alguna controlă de ce e stat și ce e jit. E vei aduci că la ora cu agenții de controle de sân și de să lași veramente udăi o la ce zice a finei și alic până pe decidere și nu fești rata.
8: Marcus, e un bel divers la fin de noastră ciocolată. E c'è un momento zurück per ci craverda il marché online tang il pa cresciuti ultimi anni os schöke azienda sai zapaite di jung mein schöte cast champt il 1997 de Charles de Revers in per ci craverda te personalmente ci selpa dut mode
9: siamo da veramente da sang e mi ricordo fu grande primo nia la gente ha comprensito perché il disdutto lo fa poche storie che lo ha comprensito per fare un edicto fan fatto che c'è l'ora ma che il canto il fa già il livro fa già il passen di a quei il banco c'è più complicato di c'è più da ti stai da in Cina l'internet marketing che è cresciuto da, dai loro mezzi spon di 10-15% ogni anno e anche noi come firma sono genau che la cifra è cresciuta gli ultimi anni. Il banco è un proprio mega hobby con 2-3 persone. In altre di cui sono 15 persone, sono passa 2.000 clienti. E il banco deve essere fuori all'avanguardia. Il nostro vertical deve essere il mio partner online per la Dolomites. E il sprono deve essere anche il futuro. E specialmente già con 15 collaboratori giovani, super competenti e tutti esperti in questa materia.
8: Marcus Rabanser, da urte jai dütel bung inant pur to la urte. Nanschluch ia rekordi chamo ke tl radio sung sind da al di in schnöt kung noelles la redaktion mo samanjinsch kung nosch program kultural. Mi nome è Sara Frenner, radice tutte, un bel domiste, e a saldi ben tosh, sono castes, medemes, onas, darai la digna.

0: Alberta Rossi, un'altra tia contia interessante, curiosa, le che era della Fontana Misteriosa, no? Una contia che ti ha scritto magari sempre per Moenat, ma mingo più in su proprio per Torite e Dut che creano la frazione.
1: Sì, la Moena non le demo i porci da Moena, ma le musacce che esal forn e poi le cornacce, i cegni e le rane, no? Do dell'altra frazione che vedono in un'altra contia. E dunque con o i mette veduce insieme a te una demo, ma diventava massa longia, e fat la Moena bon con le tre contie, e questa resono dei musacce dal forn.
0: Ora che però il titolo nemina a disquisire un'ega mingo particolare, misteriosa, no? Un'ega miracolosa, ti dice, se ti trovate testimonianze di questo.
1: Che mi ha fatto ispirare sempre dalla toponomastica e super val sorda le due fontane, una che è l'Aga Benedetta, la si chiama, e dunque fa diventare questa l'Aga Miracolosa, e poi la fontana dei Branch. E poi un altro post che fa smingola in cegrignar, che le testa contia, l'empra, che si chiama Arca, no? Dunque, mi fate cemingo l'ispirare da Kest e schilla contia.
0: Questa contia da po' è un cemingo che salvan, ma tu sei che sprigolia i beach, ma un cemingo le se gode, e da po' ruaite anche il concetto di non che smantellare il bol, no? Ti vedi spiegare il momento che sta figura e che è il bol.
1: Sì, il salvan, questa figura che la vifte il bosco e che se gode anche a far scherz, magari non sia i cacciadores, i boschieres, no? E te che ho testa con tia, il segot mingol con sti doi tosic che rua sono, il ce fa smingol sti scherz. E invece do la contia la rua super var sorda e la rua la cava del bol. E il bol è questo minerale di ferro, nossid, che per tagliani già disse matite rossa e che Zaccani lo durava anche a scrivere su per le crepe. Se trova tutti i pastores o i cacciadores, scriveva con questo bol sulla crepa. E se trova svolive testimonianze su un val sorda, e dunque se si va su sul posto della contia se le trova, ma anche fuori per fiemme, che sul latemar o sul cornon.
2: Scutan su ben che sta contia portata dante da Maura Chiocchetti, conta conties, Marcellino Chiocchetti della Viesta del Pere, Marco Weiss della Ossa Filippo e Michele Carpano a Giacomo. Invece Salvan che stota le Daniele Verra.

0: La fontana misteriosa, Moena, frazione de Forne.
1: Felipe, Giacomo, vieni.
0: L'era una sabeda da Pomarena de nai su da Bonoriva. Doi fradie, dei ciavei del color del forment madur, iera che iravacciava con dottori amis sotto in casa. Istasera con sapare e somare al Forn, no da lonce da Moena. Iera gemelin e iaeva i medemi nomes di sens protettores de Pardac, paese della Val de Fiem. Somare la era da lo e ic iera nasui giusta i 25 de luglio, di della segra del paese.
2: Ruon!
0: I due fradie iera subit cores da sopare, che li spettava davanti a us de stala.
1: Scoitamo tosac, anche lì una bella giornata. E vedu che te calche prachi giun torns comincia già a verdear. Podessà demolar le vacce e musciat, fora de stala. Te che il pra, al soladif, sotto in casa, la nef, la sia già delega. Gialo! Ma mi raccomane, non passa po via l'arca. Che non ve venite il ciao, deve slontanar. Non volesse che scontresserade il salvan o una bregostana.
0: I due si avvardà dubbios e Giacomo, che per soli l'era ben più cioita de suo fratel, è già dita a suo pare.
2: Arca? Giù hai sentito le giornate di chi la de Noè, salvan, bregostana, e chi è lo po' chi schigio?
1: Marigole, ma cogne ve spiegar tut?
0: Ha risponuto il pare alzando i braccia al cielo.
1: Non se può starte chi spost e non saer certe robe. Le pola era una grande importanza, soraldut che anche se vif vicino al bosco. L'arca non le auter che il gran praca giù. E già dico sì, a già che allo animai e persone, i può star segur come sull'arca de Noè. Non sa can che il pian le stat benedico nega speciala de una fontana te val sorda. E perchest che allo non rua mai leves famè e nince strie o bregostane o ladri. Nessun allo siede al segur.
3: Te val sorda? Cassù sora casa, pare?
0: Le sauta int Giacom.
1: Ehi, bella pontin chi giovesin. Pecià che non si è più buon de troar fora che la fontana. Se no, tragesse mingo de che lega in centor casa o tel bosco. A bon cont, hai un tenue. Ah, a proposito di Salvan, che le square de pel scorse de albere pitote e la na barba longia longia. E stasti cogoi di monci e duzzomà le valent. Ma non stase po a far enrabiar. Le bon staif e le mies se il tenire in bona.
0: Dapò, schesse la essa buona vision, la lasciò de resonar e poc dapò lesitin avanti san.
1: A mona roba pancioni. Mio pare, che anche l'era monelo come voi, nadì che riane a past con le ciaure, che su, sora casa, e a mo più in su, sora medil. E il mia eva mosciam cogol, e il mia eva dit. Quel l'el cogol del salvan, quel di che tu scontre, pol esser che tu esse bon, o che tu esse dan. Guarda, quel che tu dis e quel che tu fas. A el no gestiam panince se tu me vel nas. Ma se tu te mosceras valent, qualche segret el te conterà e tua vita mudar la poderà. Cosita el mia eva dita en la oita, ma la dir duta, je no è mai scontrà il salvan. A bon conto ades che ve dit co che la è, ri e abadapo. Se vedo una ora de cena.
0: Che storie strambe. Chi doi era restè boccia verta. Giacom l'era belli bon stremisù, che il ci dava belli che se la farte braga, e Felipe non lasciava lo de pensare alle parole de sopare. Gli apparà le bestie fora de stala e esiccia l'arca. Star da fora, tenadì de schechela, da poduta il freit del long invern, l'era proprio piasegol, e l'inan marena l'era passava le buone impressa. Via per il dapo marena, Felipe, che il creseva sempre densa eruna più che il diaol, è già dita a suo fratello.
2: Scoita mo, Giacom, Giosì se mi fa una tonda nel bosco, mi stufa di star chi giò. Vuoi provare a trovare che stega benedetta? Pensate mo, se la trovo, potrò far benedire tutta la casa. Ma che dire, se facciamo benedire in c'è noi, così non avremo mai più tu fai una denia.
0: El si fa una gran grignada. Giacom el già risponu.
3: Non passa di che non tu ten pense valc o che tu non combine una. A bon cont, da sol non tu va segno, vieni in c'è giù con te. Lascerom per entrat le vacce davanti da sé, guardaron un po' de fare impressa.
0: E cosita, ten sente amen, era già sul troi che va in per val sorda, na val strenta e bona erta che la gevado an rif. El bosc l'era spesso e toc con una vegetazione muie riccia. L'ambiente l'era tant'umie che pareva di esserte una foresta tropicala, invece che ten bosc a pede ciasa. Esici in avant per un buon trat, finché anche da non sé che ora, il se nascort che non era buon d'entener con tante tempo che l'era passà, da canchi si evan via via. L'era cert, pareva che il tempo si esse fermà. Mai non esse potuto figurar che il che l'era do a succeder. El Salvan, e li aveva vedu i ruar, e sentussi i discors, l'aveva decedu de se mateare un poc. Cosita l'aveva fatto un strionament, e chi che ruava tel bosc non se ne scorgeva de come che passava il tempo. Endana, poc lontan dal troi, Felipe e Giacom i ha veduto una fontana de ega che si va impienirdo tra i bores ciavades che brenc. Subiti a pensà che fosse nazionale per le bestie del bosc, ma da poggi venne un dubbio. E se fosse stat che la lega benedetta? Come se facevelo poi al saer? E se ence che quella fosse stat lega che i trovava? Come poteva riposte la portare a casa? Noi aveva donia. E Gecori, Gecorinele, i due fradie i era restè de sas. E Salvan l'era davanti a iste carn, os e pel, un sac de pel, squerte in par da scorze di albere da pitote. Ma de la se l'era burt.

0: El Salvan el ser vesinal li avardè al long senza dir baf. El già zira intorn e in ultima el già dit valk. Solengaz sommeava belli che ladin, ma l'era desferent, fosse un ladin velge vel gior. In verità non si capiva polito quel che diceva. Segur le che de quel resonar antic i due fradiei estat bon d'entener sol che quella ega la era per le bestie del bosc e la fontana l'era quella di Brinch. Quella che trovava ice invece l'era più in avant e ten l'oc belle bon senester dar zonzer. El lei se poduia i dar ma una condizion. Inant ia esse coniusse va dagnare il piz de Valsorda, troar la cava dal bol, che fosse le miniere de matite rossa, e intor mingol per el. Dopo gli esse ai dè. Non sa can, con quest sas rosse monesin, i pastores e i ciacciadores i disegnava sui crepes momenti de sua vita e scriveva messages, come a voler lasciare in segno de sua passage. El Salvan el nem voleva mingol per depenser so cogol. Non ce voleva anche questa. Per grazia ai due tosac ge venute il ciao le parole de so pare e così i già dite sì al Salvan. E ence ben che noi aesse volu i esici in avanti in verso la cava. Ge na volu in ant che i rue sun som e na oita lo noi esta buon de troarnia. Colassù l'era de mon cul de nef che la squerzeva dut con so balanzana biencia. L'è stata lo che se ne scort che, ence che ben che iera passe fora per il bosc mol, te loche e te desvalive tacche de nef, e de esser fonesù in sinza i genelges, iera mo piessù cenec.
1: Questionamente lo può mai chest?
0: Già domana Felipa Giacom.
2: Con il san esser mic e pac, chi gio le so tit valc, fidete.
0: Già responu so fradel.
1: A manco il nostro mare non la se in rabbia, se chi gio le da se infestidiar. Le per Valcauter. Ormai si on de mezz segur d'un pezzon, le so se du massa robe. Speron di esser de oita in ant che venie scur. Un po' le ben cert, a te la dir tutta, chi gio a dut so mi accert, e la storia non a me piasnia del dut.
0: Eh sì, non era tempo da perder. Un po', da non sai che ora iero es un som, ia troa la cava, e con le art che già aveva dato il Salvan, gli sta buon de torfora al bol. I la metto via polito ten carnier e ia scomensà a sendar de oita più impressa che iera bogn. E già Gesù, finché anche da una certa ora ia sentì un rumor fort, come il bombolò d'un rif gaert. I si affermà e ia vedù un pissadoi proprio bel, pec do via il col o la che iera. I raes del sol i passava anterinti rames di peces a mos quers dalla nef e non lumenava.
2: Che ega, la par miracolosa!
0: A di Giacom.
1: Vostro veder che le lega che troane.
0: Già responu Felipe.
2: Pensa, non sa ne niente brea desir de retton dal Salvan. Se se studion, ruona ge portara no spare lega el bol, così tal pol de penser tutta la ciaza e la benedir.
0: El tos non aveva niente fini de resonar, che de don Sas la vedu citar fora al ciao del Salvan. I due fradiei e vignui biens. I aveva pensato ge robare el bol, ma noi esse con un ninja se fidar de ge pensare a natal idea. Facile, i fosse finita in paeul, e da po, sappa Dio. A esser sincere, se il Salvan non l'era arrabbià, el se godeva e se la grignava, ma la mantenu el mus serio, così da girin avant con so tiro e la dit.
3: Don capico i fornacci, ve la ede cavada, e asa che non la ede falada, ve la saren don, tant el bol che lega, se sa ede cofar alla sar che stava lada.

0: figurava la marevia di due fradier. E salvan l'estate de parola, il già fa don de due coppe de legno. Te una l'era al bol e te l'altra lega. Già come Philippe, noi era buon de creser a quel che succedeva, pareva tut nan someada. Noi a più dit verbo. Iarba salciaus che sendere conoscenza e iacciapando altroi per giracciasa. Non è stat sorrisir de oita senza reversarnia, e canche sacanie cite fora da lor del bosc, il sol le radò a fiorir e le bestie le aramote pra.
1: A mancol.
0: A di Giacom e la tiran sust.
2: Che fortuna che una bu.
0: A giontà Felipe. E Giacom amò.
1: Che trifena però. Adesso porto in tutta casa e tu non te far mai più venir tel ciao certe robe.
2: Tu has ragione.
0: Già rispondo suo fratello.
1: Un po' in anta de gemosara la mare al pare che chi ha un portà, ge contò nostra avventura. Endana, che ste due coppe, le scone testala.
0: Così, endana cena, i due già contà in pila in pilota quel che l'era succedù. E canche le venù il momento de mossare i don del salvan, gli si giustala. Gli averte il granus e che li può vedù. L'asen ne se aveva bevù tutta lega e col musa modu da bol l'aveva in colori mures d'un bel color ros natural. Già come Felipe si avardà, non sava che dir. Era l'ondon tiro de quel cosol, de che l'on selvadec. Il pare la osservà la scena e con una ficcia che ricordava quella del salvan che anche gli aveva brinchea già la ficciar, è già dita sia i fiei.
3: Non le aede mia dute a quert. Siede valenc, ma ence buon su cogn. Che siede deschechel, doi asen e muton.
0: Dalla oita chi dal forn i si avadagna al sora in nom de musac, deschechei disperminat, o ence de musati, deschechei li ha chiamè, d'anche la di somare.

0: Albert, donc à questa contiera fini cette mingo da grenier, non à la fin col musat che sa beu tutta rega e il bol, vuol dire che sbeci rasta sbuont ver maniera de ruer a compimento che vorrei affer, però da po du se despa tenia.
1: Eh sì, du se despa tenia e le, appunti la contia la fenes che sommare e sto pareggio di siede proprio doi musacci, no? E così ta i svela che è il storai non di chi dal forn.
0: Bene, te pai Alberta Rossi, dunque, per essere stata con noi in che e on resona puntinde che sta con tia, la fontana misteriosa, un bel saluto a Giucchi che ne ascolta su, da per di Anna Mazzel
1: e di Alberta Rossi.

0: Caracas. Queste erano le bizzarrie che avvenivano in quel periodo. E nel tuo caso invece la tredicesima ora.
1: Nel mio caso la tredicesima ora è un pezzo che ha avuto una buona sorte, nel senso che è stato registrato in vari progetti, perché è sempre riscosso successi tra gli amici musicisti che mi dicevano registriamolo.
0: Ecco, siamo curiosissimi di ascoltarlo. Speriamo. Grazie. Luca Falomi e Anaïs Drago.

0: Bravi. Luca Falomi, Anaïs Drago, la tredicesima ora. Venite con me. Bello. Quindi, allora, qui c'era del jazz, una parte che sembrava quasi improvvisazione, e poi ecco che arriva la voce sullo strumento. E quando voi avete l'incontro col pubblico, cosa piace di più? Il fatto che di colpo chi suona il violino canti poi sopra?
1: Ma,
0: è una sorpresa, in fondo.
1: È sicuramente,
0: no?
1: Una sorpresa. È anche un... Insomma, dire di cantare qui in questo programma con queste voci che stiamo sentendo.
0: Però sei molto intonata, non è facile.
1: Però ecco, è più un'espressione biologica e fisiologica. Rubo il termine dal terzo componente di questo gruppo, questo progetto che abbiamo io e Luca, insieme a Luca, insieme a Fausto Beccalossi alla fisarmonica, che è un altro musicista, bello, che fa dell'accoppiata strumento-voce una sua cifra stilistica. E io credo che, appunto, come dicevi tu, la voce è lo strumento più potente che l'essere umano abbia mai potuto sperimentare, e quindi, ripeto, è proprio un'esigenza di espressione quella che mi porta a tirar fuori la voce a un certo punto.
0: A Luca viene la tentazione di cantare, perché con la chitarra poi si canta, le famose serenate sono con la chitarra.
2: Ma io per tanti anni sono stato un po' timidone, quindi non mi esponevo, ma adesso da un paio di anni lo sto facendo, ma a casa mia ancora.
0: Ah, ancora un po'.
2: Sì, aspetto che loro siano pronti e poi sì, certo, mi lascerò andare.
0: Beh, un giorno che magari lei fosse giù di voce, ve lo puoi fare tu.
2: Assolutamente.
0: O vi alternate, magari.
2: No, la cosa che a me colpisce molto, sia di Anaïs che di questo nostro compagno di viaggio che si chiama Fausto, è l'unione proprio dei due strumenti, lo strumento vocale e lo strumento fisico, che diventano un tutt'uno. Quella è la cosa interessante.
0: Infatti, ho un'ultima domanda per Anaïs, una mia curiosità, perché ogni tanto si parla di questo famoso orecchio assoluto, no? E, è vero che i violinisti sono tendenzialmente portati ad averlo?
1: Sì, è vero. Probabilmente, insomma, credo che la causa sia dovuta al fatto che suoniamo uno strumento che non ha dei tasti, e quindi
0: certo,
1: in cui l'elemento intonazione gioca un ruolo importante, quindi si tende a, come nella voce, ma con la differenza che la voce resta comunque uno strumento interno, mentre tutto sommato il violino, comunque il violoncello, gli strumenti ad arco,
0: certo,
1: hanno una tastiera che, seppur senza tasti, comunque dà la possibilità di visualizzare una certa digitazione, quindi l'associare poi i suoni a dei nomi.
0: Benissimo, grazie Anaïs, grazie ad Anaïs Drago e a Luca Falomi, che veramente sono stati preziosi ospiti oggi con noi. Grazie, e continuiamo naturalmente la gara giungendo alla voce del controtenore. Abbiamo esattamente Alexandru Costea, che arriva dalla Romania, nato nel 2001. Buonasera. Alexandru Costea canterà dal Orfeo ed Euridice, Ahimè dove trascorsi, e la famosissima aria Che farò senza Euridice. Prego.

0: Alexandru Costea dalla Romania, controtenore. Allora, scusate che vediamo un attimo. Il primo che vota è Enrico. Ok, quindi, ma dunque, la voce è gradevole, bella e anche passa abbastanza nella parte acuta. E ho notato però che respira alto, proprio molto molto alto, e mi sto chiedendo, questa respirazione clavicolare, no, come si suol dire, crea poi quella che si chiama la pressione sottoglottica, cioè poi la voce non può espandersi come potrebbe, come dovrebbe poi alla fine per riempire una grande sala. E quindi magari usando, diciamo, quel tipo di muscolatura che normalmente usano i cantanti che non sono controtenori, probabilmente questa voce si espanderebbe di più perché ci sarebbe più fiato. Il fiato clavicolare è poco perché i polmoni sono piccoli sopra, sono come delle sacche, no? Sono più larghe sotto, quindi di per sé, non lo so, ho questa sensazione qui, però me la son gustata l'aria, nel senso che era gradevole. Il mio voto è 8. Tocca adesso a Andrea Castello.
1: Allora, io sono un amante del barocco, a Vicenza ho iniziato con le opere barocche e lui ha una respirazione molto alta, ma perché lui, interpretando in questo modo, irrigidisce tutto quello che è comunque la parte diaframmatica, quindi la porta alta e la voce diventa quasi limitata. Ma questo ragazzo ha un grande potenziale,
0: sì,
1: ma veramente un colore di voce straordinario.
0: Un colore bellissimo, sì.
1: Straordinario, perché abbiamo appena fatto le audizioni anche a noi, appunto, per l'Orfeo di Monteverdi, ad esempio. Però questo ha una grande potenzialità. Lui, per interpretare, mette la fisicità, che purtroppo non va bene in nessun repertorio. Dopo, va bene, la pronuncia è buona, mette delle doppie dove non ci sono, ma la pronuncia è buona. Non deve troppo affondare, perché lui tende a affondare a volte la voce, ma proprio per compensare questo fiato.
0: Sì.
1: Alto. Io lo premio lui perché è una voce interessante. Dobbiamo avere il coraggio di fare audizioni, di anche i teatri, i concorsi, di premiare queste voci, di dargli l'opportunità. È giovane, io gli do un bel 9.
0: 9. Francesco Ommassini.
2: Sì, io sempre nell'ottica di comunque avere un'uniformità di giudizio, ecco, anche chiaramente con gli altri, pur essendo molto difficile, ecco, chiaramente. E la valutazione che faccio è, secondo me questo ragazzo in teatro non si sente, cioè si sente qualche nota, ma l'80% della voce è inudibile, per cui è impossibile diciamo metterlo alla pari o comunque confrontarlo con alcuni degli altri, per cui posto tutte le qualità e la musicalità, indubbiamente mi è piaciuta molto l'enfasi, insomma, e la grande immedesimazione, la grande musicalità del ragazzo, però se lo ascoltassimo in teatro sono convinto che non passerebbe l'orchestra mai, quasi mai, quindi gli do 7.
0: 7. Tocca adesso a Caterina Di Tonno.
3: Allora, deve imparare a gesticolare con la voce, e cioè riuscire a esprimere tutto quello che ha questo giardino segreto che tutti noi cantanti abbiamo, e che la cui chiave è la tecnica, la chiave del portone, no? E poi, quindi, attraverso la tecnica si riesce a entrare in questo nostro mondo interiore ricchissimo, che deve arrivare al pubblico, ma non, lui non deve essere vittima di questo giardino che è rimasto segreto, perché con la sua emozione si è emozionato lui tanto, ma non è riuscito a far emozionare gli altri perché è stato vittima della sua. Quindi deve riuscire piano piano a capire come fare a cacciar fuori questi fiori, questo, a farci entrare in questo giardino senza esserne vittima. Quindi anche per me il respiro era molto dentro, la musica, io sono stata con lui, mi ha preso, sì, però
0: l'interpretazione era,
3: sì,
0: molto
3: però
0: sentita.
3: Questo affanno del personaggio è diventato un affanno del cantante, sì. E quindi mi dispiace molto, però mi piace l'artista, mi piace, quindi metto 8,50.
0: 8,50. Signori, è il momento dell'ultimo concorrente, un basso. Ed è un basso italiano, Mario Falvella, 1994, Don Carlo di Giuseppe Verdi, il famoso monologo di Filippo II, Ella giammai m'amò.

0: Mario Falvella, basso, e la Jemima Moda al Don Carlo di Giuseppe Verdi. Ed era l'ultimo concorrente della serie. Passiamo subito alla votazione. E per prima la nostra presidentessa Caterina Di Tonno.
1: Allora, quanto è bella quest'aria.
0: Beh, certo, tutti la vorrebbero cantare.
1: Sì, bellissimo.
0: Anche i soprani.
1: Sì, è vero. Allora...
0: Un giorno si potrebbe fare, cambiamo tutte le parti.
1: Sarebbe bello. Ma noi segretamente nei camerini, quando ci scaldiamo, cantiamo le arie degli altri registri, diciamo. Allora, una voce, abbiamo una voce. Quello che mi ha un po' distratto in questa esezione è stata la mancanza del legato.
0: Esatto, sì.
1: E quindi il risultato è un po', come posso dire, come quando si va in macchina che si sente... Anche se stai in autostrada, ogni tanto senti questi salti.
0: Certo.
1: Quindi è un po' come una emissione, come si dice? Sì, proprio...
0: A scoppio, diciamo.
1: Un po' a scoppio. E quindi anche dei momenti in cui il timbro era bello, ho un po' sofferto, perché non se l'è goduto, insomma. Non si godeva il fiato. E mi è mancato il legato... cioè la costante
0: dell'arco della frase,
1: sì,
0: diciamo,
1: tra una vocale e l'altra. Io dico sempre le consonanti sono ponti,
0: certo.
1: E invece ho sentito delle dighe, ok? Quindi mi mancava questo ponte della consonante che lasciava andare da una vocale all'altra e godersi il canto. Quindi però c'è
0: voto.
1: Una voce, eh? Il mio voto, sì, è 8.
0: Francesco o Massini?
2: Sì, è perché sono d'accordissimo con Caterina, e consideriamo che un basso a 32 anni è un bambino, no? Enrico,
0: certo,
2: nel senso che
0: certo.
2: Comunque queste qualità che sottolineava Caterina sicuramente avrà modo di sviluppare, quindi anche io trovo che sicuramente le caratteristiche di base ci sono, quindi sono d'accordo con Caterina, do lo stesso voto suo, 8 anche per me.
0: 8. Andrea Castello.
3: Pienamente d'accordo, è quello che mi sono scritto, manca il legato, perché quest'area qua è un'area tra le più belle del panorama dell'opera, naturalmente per il basso. E quindi manca questo, diciamo, questo legato, soprattutto manca quel portare una nota dentro l'altra, e questa cosa, ricordando Tullio Serafino, non so se tu hai letto il libro di appunto Celli Pugliese,
0: sì,
3: che è il più famoso su Tullio Serafino, lui parla di questa cosa, la descrive, la insegna anche, quindi manca una nota dentro l'altra, quindi era una cosa ad intermittente, no? Molto molto intermittente, peccato, perché la voce è un centro veramente meraviglioso. Quando lascia andare la voce, l'acuto è più facile, quando non prende le note da sotto è ancora più appunto più facile. Deve sicuramente con una buona guida può risolvere questa e possiamo avere un vero basso. Va bene, mi sto con voi. 8.
0: Avete detto praticamente tutto sulle caratteristiche di questo giovane basso, proprio perché è basso ed è giovane, farà sicuramente strada mettendo a posto tutte le cose che sono state sottolineate benissimo, quindi sul legato e sulla tranquillità, sulla libertà dalla famosa gola. Io gli do 8,5 perché mi è piaciuto molto il modo, e quindi un voto di incoraggiamento assoluto. Bene, abbiamo pronto con la sua prodigiosa chitarra il maestro Gianmarco Ciampa. Prima della proclamazione del vincitore, accogliamolo, di Agustín Barrios, Una limosna por l'amor de Dios. L'ascoltiamo, volete? L'ho detto bene?
4: Perfetto.
0: Perfetto, vedi?

0: Bravo. Gianmarco Ciampa, bravissimo, bravissimo. Vieni con me, perché un'altra domanda. Prima abbiamo divagato un po' con le masterclass, abbiamo detto cose importanti. Comunque adesso la domanda è sulla tua chitarra, dice il tuo strumento.
1: Certo.
0: Raccontacela, certo. Dove l'hai trovata, come, perché quando la si suona così vuol dire che la si ama.
1: La chitarra, allora, innanzitutto in generale la chitarra fa parte della mia vita da sempre, quindi da quando sono bambino, da quando ho 10 anni, diciamo, è uno strumento che mi accompagna.
0: Hai avuto quella piccolina da bambino?
1: No, in realtà io ho cominciato subito con quella grande, perché cominciavo a 10 anni, quindi già si poteva suonare quella. Esattamente,
0: diciamo.
1: Esattamente. Poi in realtà io ho sempre suonato un po' tutto, la chitarra classica, anche l'elettrica, le acustiche, ho sempre spaziato da tutti i generi musicali, perché soprattutto da giovanissimo, no, mi piaceva tantissimo.
0: Lei ha un suono bellissimo.
1: Questa chitarra che suona adesso, poi appunto è di invece un liutaio romano, come me, quindi è di uno dei liutai più, diciamo, famosi che abbiamo in Italia, Leonardo De Gregorio, una chitarra in cedro con palissandro rio anche, quindi un legno molto pregiato, diciamo che dà sicuramente alla chitarra un suono particolare. Leonardo De Gregorio è uno dei liutai, insomma, che più porta il nostro nome in tutto il mondo come liutaio italiano, insomma le sue chitarre vengono suonate dal Giappone all'Australia all'America, insomma, quindi
0: c'è un'altra eccellenza di cui si parla poco,
1: una grandissima,
0: dove siamo i primi al mondo.
1: Devo dire che soprattutto nelle chitarre gli italiani anche qui, insomma, vanno fortissimo. Abbiamo alcuni dei liutai più famosi al mondo che fanno delle chitarre, degli strumenti magici, ecco. Quindi insomma dobbiamo essere fieri anche dei nostri liutai.
0: E noi siamo fieri di te, perché poi bisogna saperla suonare così,
1: Grazie.
0: Gianmarco Ciampa con noi oggi, veramente è stato un bellissimo regalo.
1: Grazie mille a voi per l'invito e ci vediamo
0: prestissimo.
1: La prossima volta. Grazie.
0: In bocca al lupo per tutte le tue attività.
1: Grazie mille.
0: Bene, bene. Allora, chiedo a Giorgio Marino il risultato, perché è sempre atteso. Abbiamo un colpo di scena. Abbiamo 6 ex aequo. Scusate, sapete che la matematica per me è un'opinione, e quindi proclamiamo: vince la quinta puntata della quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani il soprano Sara Minieri, che ha cantato l'aria di Amelia dal Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi, ed è Sara la finalista all'Opera di Roma il 7 di luglio, quindi siamo a quota 3 soprani e 2 baritoni. Facciamo salire tutti i ragazzi che io ho proclamato ex aequo, perché nel cuore hanno cantato tutti veramente con molta passione. Buonasera. Bravo. Li ascolteremo tutti nella puntata di venerdì. Li conosceremo tutti meglio, chiederemo, scopriremo come è nata questa passione e i loro progetti. Naturalmente ringraziamo la giudì, li conosceremo tutti meglio, chiederemo, scopriremo come è nata questa passione e i loro progetti. Naturalmente ringraziamo la giuria. Ringraziamo la Presidente.

0: sono sentita a casa.
1: Come giusto che sia. Sì. E noi con te, perché poi hai cantato molto bene questa grazie. Colombetta, quindi ti aspettiamo ancora.
0: Grazie, grazie.
1: Andrea Castello.
2: Grazie per questo invito. Mi sono sentito a casa anch'io, perché con i giovani si è sempre a casa, perché bisogna avere fiducia appunto nei giovani e dare delle opportunità, che è quello che tu, che voi con questo concorso state facendo da anni.
1: Quindi, e dalla casa non ti facciamo uscire, perché domani sarai con noi in diretta.
2: Sono con voi in diretta.
1: Sei in ostaggio e parleremo di tante cose molto interessanti legate all'attività del Maestro Castello e anche di Tullio Serafini,
2: Tullio Serafini,
1: il nostro adorato nume tutelare.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie
2: voi.
1: A te. Andrea Castello, Francesco Massini.
3: Ecco, per me è sempre difficile, è la parte del mio, diciamo, di tutto quello che io faccio nel mondo musicale, ascoltare e anche spesso giudicare, dover giudicare, è la parte più difficile, secondo me, della nostra professione. Oltretutto tu sai bene che io ho una moglie che fa questo lavoro, quindi mi sento sempre, come dire, palpito con loro, ecco, quindi soprattutto nei momenti nei quali c'è questo stress ulteriore, oltre alla performance anche della competizione, dell'essere giudicati, insomma è molto complicato, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi con talento.
1: Grazie.
3: e con
1: in bocca al lupo
3: all'Arena
1: di Verona.
3: Grazie.
1: Che ti aspetta per una grandissima stagione. È il momento di riascoltare Sara Minieri, la vincitrice, con la grande aria di Amelia dal Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi. Ringraziamo tutti i ragazzi e prego Sabrina Troise, pronta per rieseguire questo. Ah, qui c'è, con lo spartito il vento non lo porterà mai via.

0: Sara Minieri, Sabrina Troise. Sara Minieri, il 7 luglio, pronta per l'Opera di Roma?
1: Prontissima.
0: Prontissima. Bene, bene, signori, allora la serata, una lunga e piacevolissima serata, ha termine, come tutte le cose belle, termina ma con delle premesse importanti. Passiamo ai ringraziamenti, quindi da questo momento i vostri applausi vanno alla cura e alla regia di Roberta Vespa. Produttore esecutivo Monica Nonno. Redazione e organizzazione Benedetta Annibali e Federico Vizzaccaro. Consulenti musicali Lucia Rosei, Gennaro Soldi. Tecnici del suono Alessandro Amendolara, Fabio Melis e Andrea Perroni. Specializzato di ripresa Roberto D'Agostini. Regia video Mariangela Liardi. Coordinatore video Gino De Pasquali. Controllo video Andrea Penna. Mixer video Davide Zaninotto. Luci Massimo Gresia. Tecnico watch out Martina Gallier. Grafiche Alessandro Petrocco. Foto Vittoria Pastore. Redazione web Maria Novella Bucelli. Si ringraziano anche Giorgio Marino e Marilena Guzzi. Enrico Stinchelli vi ringrazia, vi dà appuntamento a voi qui in sala e ai nostri radioascoltatori a domani con Voci in Barcaccia a Lab alle ore 13, anzi non Lab, Lab è venerdì, domani abbiamo Andrea Castello e tante altre belle sorprese. Grazie a tutti e alla prossima, grazie per essere stati qui, per aver sostenuto questa bella serata.
2: Eccoci dunque, lasciamo spegnersi gli applausi in sala A dal pubblico che ha assistito a questo nuovo appuntamento di Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, il concorso di voci nuove di Radio 3 che culminerà, come vi ha ricordato Enrico Stinchelli, in un concerto al Teatro dell'Opera che accoglierà i vincitori di queste fasi intermedie del concorso. Sono le 22:54 minuti a questo orologio, immagino anche ai vostri, e noi abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme, non dimenticatevelo, perché abbiamo un appuntamento tra poco con il jazz e con una forma un po' particolare di jazz, ma ne parliamo tra un istante. Nel frattempo noi ci indirizziamo per l'appunto verso l'ultima ala distesa di Radio 3 Suite questa sera.

0: Eccoci qui, 22:55, una trentina di secondi. Voi sapete che a noi piace concludere le serate in musica, perché la nostra sigla, il nostro marchio di fabbrica e anche la nostra passione, ovviamente. E quindi abbiamo riservato per l'ultima ora di trasmissione un ultimo concerto, dopo quello dal vivo, in diretta, in sala, che ci ha fatto ascoltare 6 nuove voci, voci ovviamente specializzate nel repertorio lirico. E noi adesso ci rivolgiamo tra poco ad un'altra voce che non sentiremo, però è una voce un po' fantasma, una voce presente un po' assente, che è la voce di Charles Trenet. Vi dice niente questo nome? Immagino di sì, perlomeno a quelli che hanno un po' di anni in più. Beh, Charles Trenet evoca una cosa sostanzialmente, la chanson francese, la tradizione degli chansonniers francesi, e in effetti Charles Trenet appartiene in tutto e per tutto a questa lunga tradizione. Forse vi ricordate che ormai, 3 ore fa più o meno, abbiamo iniziato la trasmissione ascoltando la sua voce vera, no? La voce di Charles Trenet, con una canzone bellissima che si intitola La Mer, il mare, scritta nel 1946, anche se era stata in qualche modo preparata 3 anni prima con un pianista famoso del tempo, si chiamava Léo Chauillac. Il testo di questa canzone, ve lo dicevo prima, Trenet l'ha scritto durante un lungo viaggio in treno, che quindi non ha molto a che fare con il mare, per la verità, da Montpellier a Perpignan, ed è una canzone fortemente descrittiva che poi è stata cantata. Se vi leggo l'elenco dei brani che sono dei cantanti, degli interpreti, scusate, che hanno interpretato questa canzone, c'è da farsi venire i brividi: Bing Crosby, Mireille Mathieu, Django Reinhardt, George Benson, Robbie Williams, Dalida, Julio Iglesias, insomma. Infatti ero molto in imbarazzo oggi nel scegliere l'interpretazione da dare a questa canzone, poi ho deciso di far ascoltare naturalmente l'originale. Che cosa c'entra, direte voi, Charles Trenet, che è stato un grande cantante che ha dato tantissime canzoni alla tradizione musicale francese? Lui era nato nel 1946 e scomparso nel 2001, relativamente giovane, e ricorderete alcuni titoli che sono incancellabili, anche se uno poi non si occupa strettamente della chanson francese, come Le Soleil et la Lune, no? La ricorderete, e poi La Cigale et la Fourmi, La Cicala e la Formita, Quand j'étais petit, Quando ero piccolo, e poi C'est la vie qui va, E la vita che va, bellissima. Ebbene, Charles Trenet è il protagonista del concerto che stiamo per ascoltare ora. Dal punto di vista del contenuto musicale ce lo spiega tra un istante Valerio Corzani, che ne sa molto più di me, si intende, però rimaniamo così sulla scia di quel carattere intimista, di quel carattere un po' malinconico a volte, un po' disincantato delle canzoni di Charles Trenet, che è stato un vero maestro nel genere. È stato un maestro anche e perché soprattutto ha fornito proprio ai jazzisti un materiale veramente ingente e cospicuo di standard sui quali improvvisare. Questa, come ben sapete, è la modalità chiave dell'improvvisazione jazzistica, e accadrà così anche nel concerto che stiamo per ascoltare, che ha 3 protagonisti: Guillaume de Chassy, che è un pianista, compositore francese, parigino, nato nel 1964, grande cultore di quel terreno, diciamo, intermedio tra la canzone d'autore francese e l'improvvisazione jazz, molto vicino per esempio a un grande personaggio come Barbara, una cantante che forse da noi in Italia non è mai stata troppo popolare, ma in Francia è stata popolarissima, morta tra l'altro molto giovane, lasciando una scia di rimpianti dietro di sé. Però appunto il concerto, come vi dirà tra poco Valerio Corzani, non è dedicato a Barbara, bensì proprio a Charles Trenet. E il titolo di questo concerto, che abbiamo registrato il 13 ottobre dello scorso anno alla Casa del Jazz a Roma, è un titolo molto bello: Trenet en passant, omaggio a Charles Trenet. Ma Valerio Corzani naturalmente ci racconta tutto per filo e per segno.
1: Sì, eccomi qua, ben trovati. Questo è appunto il cartellone jazz che ci porta oggi all'interno del cartellone di una striscia di terra feconda. un festival di jazz e musiche improvvisate, come recita il sottotitolo. Nato nel 1998, nel 2025 giungeva alla 28ª edizione, un'edizione che è diretta dal punto di vista artistico da Paolo Damiani e Armand Mignan. Da 28 anni ha scritto nella presentazione di questa edizione, appunto quella 2025, il co-direttore Armand Mignan: stiamo elaborando un'idea di festival jazz unico in Europa per mostrare la ricchezza del jazz italiano e francese. Quest'anno proseguiamo su questo percorso originale che ci permetterà di scoprire la varietà della nuova scena francese e italiana, ma anche di ascoltare grandi musicisti di questi due bacini. E per quanto riguarda il versante transalpino, aggiungiamo noi, nell'edizione 2025, che è appunto quella che ci interessa, brillava certamente il progetto del trio di Guillaume de Chassy. Intanto abbiamo deciso di programmarlo proprio questa sera perché il 18 maggio 1913, dunque qualche giorno fa, cadeva l'anniversario della nascita di Charles Trenet. Siamo a 113 anni dalla nascita e Trenet en passant, omaggio a Charles Trenet, era appunto il titolo del progetto presentato da Guillaume de Chassy col suo trio, che sta in qualche modo all'incrocio, come anche il suo background, tra jazz e musica classica, o meglio, soprattutto il suo background. Questo invece progetto si muove tra canzoni d'autore e jazz. Dicevo, Guillaume de Chassy è un pianista invece che ha creato un universo poetico che lo colloca tra gli artisti più singolari della scena musicale francese. È un melodista, un colorista, il suo stile privilegia la sobrietà del gesto e la bellezza del suono. Ha collaborato con personalità del jazz americano ed europeo come Paul Motion, Andy Shepard, Enrico Rava, Lars Danielson, André Minviel, Christophe Marguet, David Lynx, Paolo Fresu e così via. Allo stesso tempo ha lavorato anche con grandi musicisti classici, tra cui cantanti lirici come Nathalie Dessay e il direttore del coro Joël Soubiette. Come compositore ha scritto un concerto per pianoforte, due cantate per coro, pianoforte e percussioni e molti brani per solo pianoforte. Guillaume de Chassy si esibisce in tutto il mondo, ha, diciamo, un percorso davvero molto acclamato anche dalla critica. La sua discografia è davvero il riflesso anche di una creatività in costante risveglio, di una personalità che sfugge a ogni classificazione. Lui è sicuramente curioso di molte forme artistiche e non a caso ha investito il suo talento anche in creazioni che combinavano testo, immagine e musica, in particolare con il regista Amos Gitai e le attrici Christine Scott Thomas, Vanessa Redgrave e Katia Riemann. Allora, arriviamo al progetto che ascolteremo questa sera, ispirato, come vi dicevo, da Charles Trenet, dalla sua verve melodica, dalla sua poesia nostalgica, dalla sua fantasia scintillante. De Chassy visita e coltiva con grande affetto lo straordinario giardino del pazzo cantante, come veniva definito Trenet, con due compagni di viaggio, in questo caso dalle personalità davvero molto forti e contrastanti. Il progetto si avvale di due ospiti di alto livello: il formidabile André Minviel, batterista e rapper che di tanto in tanto sconvolge le parole e le convenzioni, come già faceva con la compagnie Luba, e una sassofonista superba, Géraldine Lorrain, che si fa titolare di un suono davvero molto originale e vellutato. Per quanto riguarda Charles Trenet, il protagonista di tutto il repertorio che viene presentato questa sera, nasce a Narbonne il 18 maggio 1913, lo ricordavamo poco fa. Cantautore, un artista cresciuto nel terreno culturale catalano, ma la formazione artistica di Trenet è influenzata dal pittore impressionista Fons Caudail, che ne seppe stimolare il gusto pittorico, e da Albert Bauzil, fondatore della rivista Le Coq Catalan, che seppe introdurlo nel clima letterario dell'epoca. Quando nel 1930 si trasferisce a Parigi, diviene aiuto regista agli studi cinematografici Pathé Cinéma della vicina Joinville. È l'indipendenza economica a quel punto, e grazie alla sua intraprendenza Trenet rapidamente entra in contatto con il mondo della cultura e dello spettacolo, frequentando i luoghi alla moda di Montparnasse. Si iscrive alla Società degli Autori di Musica, ascolta Mistinguet, Chevalier, Joséphine Baker, è sempre aggiornato sulle novità musicali americane, ascoltando naturalmente anche le creazioni di Gershwin e altri grandi compositori statunitensi. Trenet ereditò dai cantanti l'arte di intrattenere, dalla musica la voglia di vivere, dalla gente del cabaret la follia e la fantasia, dai pittori infine la capacità di riprodurre certi scorci paesaggistici che non molto tempo dopo avrebbe messo in note. Esordisce grazie a Joséphine Baker e presto si guadagna il soprannome di cantante folle per l'esuberanza delle sue performance, per la sua musica fresca e trascinante, per i giochi di parole. Arrivano naturalmente tanti successi e tante novità nel suo modo di proporre le canzoni. Nuovissimo era il suo metodo di amalgamare i suoni, alternando il jazz al tango, il valzer tradizionale ai ritmi dei tropi, la polca alla chanson melanconica, un orecchio alle melodie della vecchia Francia, un altro ai ritmi della nuova America. E nuovissimo era anche il suo metodo di giocare con i testi, abbondando di allitterazioni e onomatopee, avvoltolando straordinari giochi di parole, rime senza alcun significato, neologismi e rumori, forgiò davvero una lingua molto malleabile tra il burlesco e il nonsense, un'eredità preziosa del surrealismo. Per quanto riguarda invece la scaletta che adesso vi stiamo per presentare, che arriva da un concerto appunto all'interno di una striscia di Terra Feconda 2025, celebrato il 13 ottobre 2025 alla Casa del Jazz di Roma, i pezzi che vengono presentati sono La Folle Complainte, C'est la vie qui va, Débit de l'eau, débit de l'air, Je chante quand j'étais petit, La cigale et la fourmi, L'âme des poètes, Le soleil et la lune, Une noix e infine L'héritage infernal. Dunque, un programma davvero succoso, invitante, con un trio di jazzisti molto eclettici che affrontano Trenet. Buon ascolto.

non. La cinguella e la formica, no? Sa? Boh. Alla sorte di Siberia, insomma. L'amano poetas.

Canzone del Soli della Lua. La Luna? La Luna, il Sole. Papari, papari, papari.

0: questo.
1: Beh, davvero esilarante il testo di quest'ultima canzone di Charles Trenet e Léo Choyac, cantata da André Manvieille e accompagnato al pianoforte da Guillaume de Chassy e dal sassofono di Gélardin Laurent in questo concerto che abbiamo registrato il 13 ottobre dello scorso anno alla Casa del Jazz di Roma per la rassegna Una striscia di terra feconda 2025, titolo del concerto Guillaume de Chassy, Trenet en passant. Omaggio a Charles Trenet, diceva, così traducendo un po' l'impronta, il y a eu un héritage, cioè ha avuto un'eredità dans la rue des Trois Mages, nella strada dei Tre Magi, un vieux marchand de fromage, è giusto per fare le rime ovviamente, un vecchio mercante di formaggio, était mort sans enfant, è morto senza figli, ses voisins, ses cugini, ses cugines, quindi appunto i suoi vicini, au fond d'une cuisine, se partage gamin, in fondo alla cucina si sono divisi per l'appunto felicemente la sua eredità dei formaggi evidentemente, e questo è l'ultima canzone di questo concerto che ci ha fatto rigodere un'altra volta della sapienza musicale e anche poetica di Charles Trenet, e abbiamo ascoltato tante diverse canzoni riarrangiate ovviamente in chiave jazz da Guillaume de Chassy. Abbiamo ascoltato la Folle Complainte, C'est la vie qui va, Débit de l'eau, débit de lait, Je chante quand j'étais petit, La cigale et la fourmi, L'âme des poètes, Le soleil, le la lune, Une noix, e appunto questa bellissima, L'héritage infernal. E così si è concluso anche l'ultimo concerto di serata qui a Radio 3 Suite, il concerto che ci è stato presentato da Valerio Corzani, l'ultimo cartellone di serata. Sono le 23:58 minuti, una decina di secondi, quindi ultimi due minuti di vita per questa sera di Radio 3 Suite. Noi domani, se ne avete naturalmente voglia, intenzione e pazienza, ci risentiamo come sempre un pochi minuti prima delle 20. Il nostro appuntamento principale con il cartellone invece in orario normale, 20:30, è giovedì, e dunque come ogni giovedì l'Orchestra Sinfonica Nazionale del RAI, 20° concerto della rassegna. Sarà l'occasione per ascoltare un bravissimo violoncellista molto eclettico che si avventura in tanti repertori diversi, si chiama Pablo Ferrandez, sarà accompagnato con l'orchestra, con la nostra orchestra, da Robert Trevigno, e le musiche saranno di Robert Schumann, quindi ascolteremo il concerto per violoncello di Schumann e poi Antonin Dvorak nella seconda parte, ci sarà insieme a noi ovviamente Susanna Franchi a raccontarci tutto. Io vi lascio alla notte di Radio 3, ricordandovi molto rapidamente che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo, Gianni Grimaldi ha curato la regia, Giulio Salvatelli è alla console, invece Guido Barbieri qui al microfono, e quindi tra poco meno di 24 ore ci ritroveremo qui come sempre a tutte e a tutti. Nel frattempo, una notte serena.

Remenanuetsch, tratto da Flam Folklore, quel folklore in fiamme, quello delle Cocagna Duo che riprende la ricca tradizione occitana e la rilancia non solo nel presente ma anche nel futuro e che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone Dell'Orca che è con noi questa notte per la parte tecnica. Battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, Battiti Radio 3 il nostro nome su Facebook. Sulla nostra pagina trovate le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Infine, se volete ascoltare Battiti e tutta Radio Rai in streaming, in diretta o in differita, dovete utilizzare la piattaforma app e web Rai Play Sound. Lo abbiamo detto, si intitola Flam Folklore, il bel disco uscito a metà maggio per le Disc Bongo Joe a nome Cocagna. Ascoltiamo subito un altro brano tratto da questo stesso lavoro. Il titolo del brano è Fora Banda.

Le Cocagna sono nate come trio a Toulouse nel 2014, rielaborano la musica tradizionale che viene dalla Guascogna, dalla Linguadoca e dai Pirenei con le loro armonie polifoniche in lingua occitana che un tempo dominavano l'area geografica del sud della Francia. Ora sono rimaste in due, Caroline Dufaux e Lila Frais, ma non per questo sono meno efficaci nel voler proporre una visione folk sovversiva e liberatoria, un folk percussivo e pulsante come quello che abbiamo ascoltato in questo brano Fora Banda, tratto da Flam Folklore, e una musica percussiva e pulsante che ritroviamo nel nuovo disco dei PS5.

PS5 con Pietro Santangelo, sax tenore, soprano, flauto, voci, fugiare, percussioni, Giuseppe Giroffi, sax alto e sax baritono, Vincenzo Lamagna, basso, Paolo Batà, bianconcini alle congas, lo shakeré, Salvatore Rainone alla batteria, il quintetto guidato dal sassofonista Pietro Santangelo, musicista napoletano con un percorso che lo ha visto insieme a Slivovitz e insieme a New Genea, tra le altre cose, ma anche nel Crossroads Implore Ring, e più recentemente Santangelo ha formato i PS3 e appunto i PS5 con questo quintetto ha già inciso due dischi. Il terzo, questo EP con cinque tracce, dichiara già dal titolo il clima festoso e danzante della musica. Il brano che abbiamo ascoltato era Lupercalia e il disco Baccanalia. E questo brano ci porta al nuovo lavoro di Laurie Anderson con i Sex Mob, ovvero con il gruppo capitanato dal trombettista Steven Bernstein, disco che riporta 23 canzoni registrate dal vivo durante il tour del 2023 che la musicista americana ha realizzato proprio con i Sex Mob. Forse alcuni di voi l'avranno visti, e se non l'avete fatto, ci sono comunque due date anche a breve per recuperare. Il 29 maggio Laurie Anderson con i Sex Mob saranno alla Triennale di Milano, mentre il 7 luglio a Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Il disco riprende il titolo di un brano, di un vecchio brano di Laurie Anderson, Let X Equal X, che uscì su Big Science, e i brani sono tutti collegati gli uni con gli altri. Laurie Anderson, come sempre in questo disco, mostra anche le sue grandi doti di narratrice e anche di intrattenitrice nel senso migliore del termine. Noi la ascoltiamo appunto con due brani consecutivi, uno è Ramon e l'altro New Angels.

0: replacing this one.
1: We're replacing this one.
0: We're replacing this one.
1: We're replacing this one.
2: You know, I used to write a lot of songs about angels. But now I use AI to write songs. You just put in a few keywords.
0: We're replacing this one.
2: And the song just writes itself.
1: We're replacing this one.
2: Of course, mostly it's gibberish. And so are a lot of pop songs. But you know, in a way, bots are the new angels.
1: We're replacing this one.
0: We're replacing this one.
2: Like angels that come from another world.
0: We're replacing this one.
2: Like angels. They were invented by humans. And they like it, and we talk to them. Because they're learning from us. They're taking it all in. They whisper in our ears. They suggest the next words or phrases in the sentences we write.
3: But you know, there's something kind of off about the way they go into loops and they repeat certain words.
4: Replacing this one.
3: But as they talk, we learn to speak their language. And so you have to ask, who is copying? Who?
5: Meravigliosa Laurie Anderson, come spesso succede anche con la voce trattata in questi due brani che abbiamo ascoltato, senza soluzione di continuità, così come è del resto tutto il disco. I due brani erano Ramon e New Angels, il disco Let X Equal X, un disco registrato dal vivo uscito per Non Such Records lo scorso 8 maggio. Laurie Anderson alla voce, alle tastiere, alle elettroniche e al violino, con i Sex Mob, ovvero Steven Bernstein tromba, Doug Wieselman ance chitarra, Brigham Krause sassofono e chitarra, Tony Sherrod basso, Kenny Wallison batteria e percussioni. E qui passiamo e entriamo nel mondo sonoro, denso e caleidoscopico di Cora e Masaya. Masaya è Brandon Miguel Valdivia e Cora è Matthew Ramolo. La loro musica elettroacustica è realizzata con un vasto armamentario di strumenti, tante percussioni ma anche il duduk, flauti, oltre ai sintetizzatori e altri strumenti elettronici. Il tutto è processato in un tessuto molto fluido e con poca distinzione appunto tra l'acustico e l'elettronico. Hanno pubblicato un secondo disco a quasi 10 anni di distanza dal precedente, lo scorso 8 maggio, per l'etichetta Marionette, e noi qui a Batti TV proponiamo un brano da questo lavoro intitolato Formless Path.

Ed entriamo ora in una sezione di Battiti in cui incontreremo brani che magari fanno fatica a trovare una specifica collocazione in termini di genere, ma in cui sono presenti delle voci, per quanto non ci troveremo di fronte proprio a delle vere e proprie canzoni. Troviamo in questa selezione i Guests, un duo formato da Jessica Higgins e Matthew Walkerdine, basato sul home recording, e che appunto gioca molto su questa dimensione domestica per caratterizzare il loro progetto. Anche il nome del duo, Guests, vuole rimandare proprio all'idea di entrare in casa, di essere ospiti, come un po' contraltare al fatto di aprire le proprie porte per condividere quello che creano e circondare quindi la musica che compongono da un'esplicita sensazione di intimità collettiva, diciamo, per quanto queste due parole possano sembrare non affiancabili.

Rimaniamo in questo terreno un po' assurdo con questo altro esempio di spoken word che poi diventa questa sorta di canzone romantica che avete sentito. Lui è Mr. Vast, un soggetto molto curioso, e Appint the Ant è il suo terzo e, stando alla sua definizione, difficile disco. Per chi non lo conosce, stiamo parlando di Henry Sargent, un attore, un clown e un membro anche degli Weavy Thunder. Non è difficile quindi dedurre, anche considerato il nome di questo gruppo, un po' il mood, il taglio delle composizioni che infatti pescano da territori artistici che sembrano non avere praticamente niente in comune l'uno con l'altro, per disegnare quello che semplicemente è appunto l'estetica un po' antitetica e assurda di questo progetto. Parlando di questo suo lavoro, Mr. Vast dice che sarà probabilmente anche il suo canto del cigno, ma è difficile capire veramente quando questo artista, diciamo, parla sul serio oppure no. A confermare ciò, anche in mancanza ovviamente di materiale biografico ufficiale, abbiamo numerose citazioni di chi lo ha incontrato, che citano uno degli esseri umani più assurdi e divertenti mai nati. La sua abilità di ammaliare e confondere è seconda a nessuno. E ascoltando questo disco non possiamo che essere piuttosto d'accordo, e per portarvi ancora un po' nel suo universo, vi sottoponiamo due brani consecutivi, a dir poco appunto lontani l'uno dall'altro, eppure in qualche modo coerenti.

eclettico e assurdo nel suo Up in the Ant, da cui abbiamo ascoltato I Can't Help It e poi Guess Who. E anche il prossimo lavoro è decisamente difficile da collocare, ma incrocia elettronica, musica barocca, avant pop e intelligenza artificiale. Horses è l'ultimo disco dell'artista belga Late Bush, che parte da un presupposto essenziale, ovvero non abbiamo alcuna traccia sonora della musica barocca così come veniva eseguita, ci restano solo le partiture e talvolta indicazioni contraddittorie, una sorta di archeologia sensibile, se non addirittura una proiezione immaginaria. Quindi Late Bush, partendo da qui, sostiene che la musica barocca suonata oggi, essendo comunque una ricostruzione, anche con l'intervento, come in questo caso per esempio, di voci clonate e trasformate dall'intelligenza artificiale, non può essere una vera e propria rottura con l'originale o una violenza, diciamo, che si fa al genere da cui si parte, ma è semplicemente la continuazione di una sequenza di reinvenzione.

Fluxstrata da Horses era questo il brano di Late Bush che abbiamo appena ascoltato, un esperimento che sostiene la continuazione della creazione di qualcosa che, anche se si appoggia a nozioni legate al passato di un genere, rimane comunque una materia alterabile, manipolabile, inventata in un certo senso, veicolata dagli artisti, ma sempre a discrezione della visione e delle intenzioni di chi la compone. Late Bush è lo pseudonimo del compositore e produttore di Bruxelles Pierre Dozen, tra l'altro coinvolto come sound designer nell'installazione esposta al padiglione del Lussemburgo a questa biennale di Venezia, e accompagnato da Eco Collective, ovvero al violino e all'arpa Margaret Hermant, al violino Sophie Bayet, alla viola Neil Litter, al violoncello Charlotte Daniel e al contrabbasso Jaroslaw Mrodz. Ascoltiamo ancora un brano da questo, anche se diversamente da Mr. Vast, teatrale lavoro, e questa è Hark.

Il violoncello in una veste scurissima, forse un po' austera, ma comunque distorta, è al centro dell'ultimo album di Giuseppe Francellucci, compositore e violoncellista con una lunga lista di collaborazioni alle spalle e all'attivo, da Stefano Pilia a Teo Teardo e Blixa Bargeld, passando anche per Johnny Greenwood, Mick Harvey. The Ready to Suo è il titolo di questo lavoro, uscito a dicembre per Cassis Records, ispirato all'omonimo scritto del poeta Claudio Rutilio Namazziano, uno scritto più o meno del 400 d.C., in cui il poeta raccontava del suo ritorno da Roma verso la sua terra d'origine, ovvero la Provenza. E in effetti il disco è un po' una sorta di viaggio, un attraversamento sonoro. Lungo il percorso il violoncello incontra voci, elettronica, canti gregoriani distorti, è immerso in un'atmosfera antica, arcaica. Ritroviamo elementi della scrittura barocca, ma anche elementi di contemporaneità, l'avanguardia newyorkese, l'elettroacustica. Il brano che abbiamo ascoltato era Yellow Sand. Nel corso dell'album Francellucci è a violoncello, sintetizzatore, percussioni, effetti, armoniche e voce. Con lui ci sono diverse collaborazioni, diversi contributi esterni, quello di Stefano Pilia alla manipolazione dei nastri ed elettronica, Alessandro Trabace alla voce e le percussioni, Giuseppe Trabace al flauto e al sassofono. Nel brano che abbiamo ascoltato c'erano alle voci Susanna Lapolla Giovanni, nota anche come Suz, e Anxio Zhang. Un ascolto che ci porta a un'altra recente uscita in cui ritroviamo il violoncello nel dialogo con la voce, e in questo caso in dialogo anche con la chitarra elettrica. Weather Eye è il titolo della prima collaborazione discografica tra la chitarrista Francesca Naibo e la violoncellista americana Teresa Wong, una raccolta di improvvisazioni che ascoltiamo con due brani in sequenza, Let Ear Embrace e Loopsided.

Il violoncello protagonista di questa parte di Battiti di stanotte, dopo aver ascoltato Giuseppe Franchellucci con le risonanze un po' austere, un po' fuori dal tempo dell'album D'Eredito Suo, i due brani che abbiamo appena ascoltato in sequenza erano Light Year Embrace e Loopsided di Francesca Naibo e Teresa Wong, la prima chitarrista che esplora tutte le diverse declinazioni di questo strumento, quindi la chitarra classica, quella elettrica, la fretless, la pedal steel, muovendosi tra contemporanea, improvvisazione e drum music. La seconda, Teresa Wong, compositrice e polistrumentista con base a San Francisco, anche lei si muove, diciamo, negli ampi spazi tra ricerca, improvvisazione e composizione, utilizzando appunto il violoncello e la voce. L'album Weather Eye è uscito da non molto per l'etichetta di Trento Cole Haas. Il prossimo ascolto ci porta invece nell'entroterra marchigiano. Radek e Fonne è il titolo del nuovo album autoprodotto di Matteo Stella, sound artist, produttore. Anche qui ritroviamo il violoncello, in questo caso in dialogo con l'organo e in particolare con i field recordings, con le registrazioni sul campo. Il risultato in Radek e Fonne è un lavoro a metà, diciamo, tra indagine, attraversamento in senso diacronico e sincronico di questi luoghi del centro Italia, un disco sicuramente anche piuttosto stratificato, come leggiamo nelle note che accompagnano l'album, un'esplorazione acustica del paesaggio dove convergono tradizione orale, pratiche rituali e geografie sonore. Il disco, diciamo, è attraversato anche da una certa primordialità, ci sono momenti più quieti, altri più nervosi, lo sentiamo proprio nella traccia d'apertura, quella che ascoltiamo ora, Cagnara Muta, Matteo Stella.

0: 六五六五四三二一ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Ad alta voce Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Quindicesima puntata.

Monologo sulle vittime e i sacerdoti. Quando una persona si alza di prima mattina, non si mette a pensare all'eternità. Tutti i suoi pensieri sono per il pane quotidiano. E voi volete obbligare la gente a pensare all'eternità, l'errore di tutti gli umanisti. Vuole sapere cos'è Chernobyl? Arriviamo in un villaggio, siamo su un minibus tedesco, donato alla nostra fondazione, e i bambini ci attorniano. Zietta, zietto, siamo i bambini di Chernobyl, che cosa ci avete portato? Dateci qualcosa. Dateci. Chernobyl è questo. Sulla strada che porta alla zona incontriamo una vecchia contadina con una gonna ricamata, il grembiule e un fagotto sulla schiena. Dove vai, nonna? In visita. Vado a Marchi, a casa mia. Ma a Marchi ci sono 140 Curie e deve farsi 25 chilometri solo per l'andata, un giorno intero quindi e un altro per il ritorno. Si porterà via un barattolo vuoto da 3 litri che da 2 anni è rimasto appeso alla palizzata. Ma almeno sarà stata un po' a casa sua. Chernobyl è questo. Che cosa ricordo dei primi giorni? Com'è stato? Conviene però partire dall'inizio. Come per raccontare la propria vita bisogna cominciare dall'infanzia. Io ho il mio personale punto di partenza, qualcosa che sembrerebbe del tutto estraneo all'argomento. Ricordo i festeggiamenti per i 40 anni della vittoria. Nella nostra città, Mogilev, non si erano mai visti dei fuochi d'artificio così grandiosi. Dopo le cerimonie ufficiali non eravamo rientrati ognuno a casa propria come al solito, ma avevamo cominciato a riunirci in gruppo, a parlare, a cantare, in modo del tutto inaspettato. Ricordo questo sentimento. Dopo 40 anni ci eravamo messi a parlare della guerra, a cercarle un senso che ci accomunasse. Prima di allora, invece, ci eravamo limitati a sopravvivere, a ricostruire, a mettere al mondo dei figli. E sarà lo stesso con Chernobyl. Ci torneremo ed esso si aprirà la nostra comprensione in modo più profondo. Diventerà un santuario, il nostro muro del pianto. Ma per ora non conosciamo la formula. Non ci sono idee. I Curie, i REM, i Sever non possono sostituire la comprensione di ciò che è successo. Non sono una filosofia, né una concezione del mondo. Da noi l'alternativa è tra l'uomo col fucile e l'uomo con la croce, attraverso tutta la storia. E non ne abbiamo avute altre, almeno per ora. Mia madre lavorava al quartier generale della difesa civile della città ed era stata una delle prime persone a saperlo. Da loro tutti gli apparecchi avevano funzionato. Secondo le disposizioni affisse in ogni ufficio, bisognava informare immediatamente la popolazione, distribuire respiratori e maschere antigas, eccetera. Avevano aperto i loro depositi segreti, sigillati e piombati, trovando però ogni cosa in uno stato deplorevole, era tutto fuori uso o inutilizzabile. Nelle scuole le maschere antigas erano modelli d'anteguerra e comunque di misura inadatta ai bambini. I rilevatori della radioattività restavano bloccati al massimo, ma nessuno riusciva a capirci niente, non c'era mai stata una situazione del genere. E allora hanno semplicemente spento i dosimetri. Mia madre raccontava, se fosse scoppiata la guerra avremmo saputo cosa fare, c'erano le istruzioni, ma qui... Chi c'era a capo della nostra difesa civile? Generali, colonnelli, per i quali la guerra può cominciare in un modo soltanto, con l'annuncio del governo trasmesso per radio, l'allarme antiaereo, bombardamenti, incendi. Ancora ignoravano che il secolo non era più quello di prima. Quel che ci voleva era un cambiamento psicologico. C'era stato, e anche brusco. Adesso lo sappiamo. Possiamo prendere il tè, tranquillamente seduti attorno a un tavolo, in un giorno di festa, parlare, ridere e non accorgerci che la guerra è cominciata e non renderci nemmeno conto di come all'improvviso scompariamo anche noi. La difesa civile era un gioco speciale al quale giocavano delle persone adulte. Dipendeva da loro la buona riuscita di sfilate, esercitazioni. Ci strappavano i nostri posti di lavoro per 3 giorni e non c'era bisogno di molte spiegazioni, manovre militari. Il gioco si chiamava per esempio «In caso di guerra atomica». Gli uomini facevano i soldati e i pompieri e le donne le infermiere. Ricevevamo tute, stivali, borse di pronto soccorso, pacchi di bende, qualche medicinale, ci mancherebbe. Il popolo sovietico deve essere messo in grado di fronteggiare degnamente qualsiasi attacco nemico. Le carte segrete, i piani di evacuazione, erano conservati in casseforti sigillate. In base a quei piani l'intera popolazione doveva essere messa in stato di allarme nel giro di qualche minuto ed evacuata nella foresta in una zona sicura. La sirena urla,
attenzione, la guerra. Conferivano coppe, gagliardetti e per finire un banchetto prima di levare il campo. Gli uomini brindavano la nostra futura vittoria e anche le donne, naturalmente. E di recente, parlo di adesso, hanno proclamato lo stato di allerta cittadino. Attenzione, difesa civile, è stato una settimana fa. La gente ha avuto paura, ma è una paura d'altro genere. Non pensano più a un attacco degli americani, dei tedeschi, ma si chiedono angosciati. Sarà Chernobyl? Di nuovo? L'anno 1986. Chi eravamo? Come eravamo quando ci ha sorpreso questa versione tecnologica della fine del mondo? Com'ero io stessa? Noi? Facevamo parte dell'intelligenza locale, avevamo la nostra piccola cerchia. Vivevamo per conto nostro, estraniandoci da tutto quello che c'era intorno. Era una forma di protesta. Avevamo le nostre norme di comportamento. Non leggevamo la Pravda, ma ci passavamo di mano in mano la rivista Ogonyok. Avevano appena appena cominciato ad allentare la briglia e noi ne eravamo estasiati. Leggevamo il Samizdat, che era finalmente arrivato anche da noi, nel nostro buco di provincia. Leggevamo Solzhenitsyn, ci facevamo visita a vicenda per interminabili discussioni attorno al tavolo di cucina. Ci prendevano strane malinconie. All'idea, per esempio, che da qualche parte vivessero davvero attori e stelle del cinema. Mi piacerebbe essere Catherine Deneuve, indossare un buffo vestito e farmi la messa in piega. La voglia di libertà, di quell'altro mondo, un mondo straniero, come forma di libertà. Ma era anche questo un gioco, una fuga dalla realtà. Qualcuno del nostro gruppo aveva ceduto, si era attaccato alla bottiglia, qualcun altro era entrato nel partito, aveva fatto carriera. Nessuno credeva veramente che si potesse sfondare quel muro del Cremlino o che sarebbe crollato. E se le cose stavano così, la conclusione era: non ce ne importa un accidente di quello che succede lì da voi, noi viviamo altrove, nel nostro mondo illusorio. Chernobyl. All'inizio un'unica reazione, la solita. E cosa ce ne importa a noi? Se ne preoccupino le autorità. Chernobyl è una cosa che riguarda loro, e poi era anche lontano. Non avevamo neanche controllato sulla carta geografica, non ci interessava. Non cercavamo più la verità. Ma quando sulle bottiglie del latte sono apparse le etichette latte per adulti e latte per bambini, allora, caspita, abbiamo capito che quella cosa si stava avvicinando anche a noi. Anche se non ho mai avuto la tessera del partito, ero ugualmente una sovietica. E così, quando cominciavamo a chiederci con apprensione come mai quest'anno i ravanelli hanno le foglie che sembrano quelle delle barbabietole, la sera ci bastava accendere il televisore e sentire «Non cedete alle provocazioni» perché tutti i nostri dubbi si dissipassero. E la manifestazione del 1° maggio? Nessuno ci obbligava ad andarci. A me, per esempio, nessuno aveva detto nulla. Potevamo decidere altrimenti. Ma non l'abbiamo fatto. Non ricordo di aver mai visto una manifestazione del 1° maggio altrettanto affollata e chiassosa. C'era in giro molta preoccupazione, certo, e si cercava protezione nel gregge per stare insieme a tutti gli altri. Avevamo voglia di prendercela con qualcuno, i dirigenti, il governo, i comunisti. Adesso, rievocando queste cose, cerco di capire in quale momento si è strappato il filo. In realtà lo strappo c'è stato fin dall'inizio, per la mancanza di libertà, quella libertà di cui avevamo perso perfino l'esigenza. Il culmine del libero pensiero. Si possono o no mangiare i ravanelli? La nostra mancanza di libertà. La mancanza di libertà dentro di noi.

Ero ingegnere allo stabilimento di fibre sintetiche Cimbolocno, dove lavorava anche un gruppo di specialisti tedeschi. Stavano mettendo a punto delle nuove attrezzature. Così ho potuto vedere il comportamento di gente diversa da noi, appartenente a un altro popolo. Quando hanno saputo dell'incidente, hanno immediatamente preteso assistenza medica, dosimetri e controlli degli alimenti. Ascoltavano la propria radio e sapevano quello che andava fatto. Naturalmente le loro richieste non sono state soddisfatte. Allora hanno iniziato i preparativi per andarsene. Comprateci i biglietti, fateci tornare a casa. Visto che non potete garantire la nostra sicurezza, noi non intendiamo rimanere. Hanno scioperato, inviato telegrammi al loro governo, lottavano per le loro mogli, i loro figli, erano venuti con le famiglie, per la loro stessa vita. E noi? Qual era il nostro atteggiamento? Hai capito che gente sti tedeschi, tutti così stirati e inamidati, e poi sono degli isterici, dei codardi, stanno a misurare le radiazioni perfino nelle polpette. Che ridere. I nostri uomini almeno sono dei veri uomini russi. Coraggiosi, si battono contro il reattore, non tremano per la loro vita. Salgono sul tetto fuso a mani nude, al massimo con dei guanti di tela impermeabilizzata. Avevamo già potuto vederlo questo in televisione. I nostri bambini vanno alla manifestazione con le bandierine e i veterani di guerra, la vecchia guardia. Ma questa mancanza di paura per se stesso è anche una forma di barbarie. Noi diciamo sempre noi e non io. Noi daremo prova dell'eroismo sovietico. Noi faremo vedere il carattere sovietico al mondo intero. E io, invece? Io sono io. E io non voglio morire. E io ho paura. È interessante guardarsi dentro, seguire lo sviluppo dei propri sentimenti, come sono cambiati, analizzare il carattere di questi cambiamenti. Io già da tempo mi sono resa conto che sto imparando a essere più attenta al mondo che mi circonda. Dopo Chernobyl credo sia un fatto naturale. Abbiamo imparato a dire io. Io non voglio morire. Io ho paura. Ma a quei tempi alzavo il volume del televisore. Trasmettevano la consegna di una bandiera rossa alle mungitrici che erano arrivate prime in una gara di emulazione socialista. Ma era dalle nostre parti, vicino a Mogilev, in un villaggio che si trovava al centro di una macchia di cesio, che stava per essere evacuato. La voce dell'annunciatore. Nonostante tutto, la gente continua a lavorare con abnegazione. Prodigi di coraggio ed eroismo. Venga pure il diluvio, ma al passo di marcia rivoluzionario. L'ho già detto, io non ho mai avuto la tessera del partito, ma ero comunque una sovietica. Compagni, non cedete alle provocazioni, rombava giorno e notte il televisore. E così i dubbi svanivano. Ci vuole una pausa per riordinare le idee. Prima o poi si dovrà cercare di capire Chernobyl anche da un punto di vista filosofico. Ci sono due stati ormai, separati dal filo spinato. Da una parte la zona e dall'altra tutto il resto. Sui pali mezzi marci attorno alla zona, come su delle croci, sono appesi dei lembi di stoffa. La gente che viene qui sembra in visita a un cimitero. Il mondo dopo la tecnologia. E il tempo ha cominciato a scorrere all'indietro. Qui non sono sepolte le loro case soltanto, ma tutta la loro epoca. L'epoca della fede nella scienza, in un'idea sociale giusta. Il grande impero è andato in pezzi, è crollato. Prima l'Afghanistan, poi Chernobyl. Quando l'impero è scomparso siamo rimasti soli. Ho quasi paura a proferire parole del genere. Ma noi Chernobyl l'amiamo. Per la nostra vita è comunque un senso ritrovato. È il senso della nostra sofferenza, come la guerra. Il mondo ha saputo dell'esistenza dei bielorussi solo dopo la catastrofe di Chernobyl. È la nostra finestra sull'Europa. Noi siamo al tempo stesso le sue vittime e i suoi sacerdoti. Fa paura solo a dirlo. Nella zona, nel suo profondo, perfino i suoni non sono quelli soliti. Quando entriamo in una casa, abbiamo la sensazione di trovarci nel regno della bella addormentata nel bosco. Se non è stata ancora saccheggiata, fotografie, bambole, mobili sono al loro posto. Quelli che ci abitano non devono essere molto lontani. Qualche volta li troviamo. Ma non parlano di Chernobyl. Parlano del fatto che sono stati imbrogliati. Li preoccupano soprattutto due cose: di non ricevere tutto quello cui hanno diritto e che qualcun altro finisca per prendere più di loro.
Il nostro popolo ha sempre avuto questa sensazione che lo stessero imbrogliando a ogni tappa del suo lungo cammino. Da una parte il nichilismo, il rifiuto, dall'altra il fatalismo, la rassegnazione. Non credono alle autorità, non credono a scienziati e medici, ma non intraprendono niente per conto loro. Innocenti e indifferenti. Trovano il senso e la giustificazione di quel che patiscono nella sofferenza stessa. Tutto il resto non sembra interessarli più di tanto. Lungo i campi ci sono dei cartelli, alta radiazione, però sono arati di fresco, 30 curie, 50. I trattoristi lavorano in cabine aperte, sono passati 10 anni e ancora non abbiamo dei trattori con cabine ermetiche e respirano polvere radioattiva. Sono passati 10 anni. E noi chi siamo? Noi che viviamo su una terra contaminata, che l'ariamo e la seminiamo, che mettiamo al mondo dei figli. Qual è dunque il senso della sofferenza? Perché dobbiamo soffrire? Perché così tanto? Sono argomenti dei quali adesso io e i miei amici parliamo molto. Perché la zona non sono i REM, i Curie, i micro-Rotgen. È il popolo, il nostro popolo. Chernobyl ha in qualche modo rianimato il nostro agonizzante sistema. Di nuovo uno stato d'emergenza, distribuzioni, razionamenti. Come prima battevamo il chiodo del se non ci fosse stata la guerra, adesso si è presentata l'occasione di scaricare tutto su Chernobyl. E il ritornello è se non ci fosse stato Chernobyl. E subito i nostri occhi si velano di mestizia e assumiamo un'aria afflitta. Dateci qualcosa perché noi la si possa condividere. Una mangiatoia, un posticino caldo, un parafulmine. Chernobyl è già un simbolo, un'immagine. Ma per me è anche un lavoro. La mia vita di tutti i giorni, se così posso dire. Viaggio, osservo. C'era il villaggio bielorusso patriarcale, la tradizionale casetta contadina, senza toilette e acqua calda corrente, ma con l'icona, il pozzo di legno, gli asciugamani ricamati e i tappetini, e l'ospitalità. Entriamo in una di queste case per bere un po' d'acqua e la padrona estrae da una vecchia cassapanca, che avrà i suoi stessi anni, un piccolo asciugamano ricamato e me lo porge. Il ricordo della mia casa. C'era la foresta, i campi. Si erano conservati certi elementi della vecchia comunità agricola di un tempo e qualche frammento di libertà. Un po' di terra vicino a casa, l'orto, la mucca, i campi. Si erano conservati certi elementi della vecchia comunità agricola di un tempo e qualche frammento di libertà. Un po' di terra vicino a casa, l'orto, la mucca. Ebbene, tutti questi

tradizioni di tutta una cultura secolare. Quando ci si avvicina a questi nuovi insediamenti, sembrano dei miraggi all'orizzonte. Sono dipinti in azzurro e blu e pensi subito a qualcosa come a un prodigio, tant'è che hanno nomi come Borgo di Maggio, Radioso. I cottage di tipo europeo sono naturalmente molto più comodi delle vecchie case contadine. È un futuro bello e pronto. Ma non si può prendere un uomo e paracadutarlo così nel futuro. Gli evacuati di Chernobyl sono diventati come gli etiopi colpiti dalla carestia. Anche qui se ne stanno seduti per terra ad aspettare che atterri un aeroplano o arrivi un autobus con qualche aiuto umanitario. A nessuno passa minimamente per la testa di rallegrarsi per l'opportunità che gli si presenta. Sono uscito vivo da quell'inferno, ho una casa, un terreno pulito sul quale lavorare e devo cercare di salvare i miei bambini che hanno già Chernobyl nel sangue e nei geni e devo fare tutte queste cose ed essere un uomo libero. Vivono nei cottage, ma è come se fossero rinchiusi in voliere. Le case perdono i pezzi, vanno in rovina, perché non sono abitate da uomini liberi, ma da condannati. Gente che vive nel rancore e nella paura, che vuole il comunismo, che l'aspetta. La zona ha bisogno del comunismo. A tutte le elezioni laggiù votano per il pugno di ferro, rimpiangono la società militarizzata, l'ordine staliniano. Per loro è sinonimo di giustizia. Del resto laggiù vivono proprio in questo modo, posti di guardia della milizia, gente in uniforme, sistema dei lasciapassare, razionamenti alimentari, funzionari che distribuiscono l'aiuto umanitario. Sui barattoli c'è scritto in tedesco e in russo: vietato lo scambio, vietata la vendita. Ma li vendono ovunque, in qualsiasi chiosco commerciale. E di nuovo un altro gioco, stavolta uno show pubblicitario. Accompagno nella zona una carovana di aiuti umanitari, gente non nostra, stranieri. Vengono da noi in nome di Cristo o di qualcos'altro. E la mia tribù è lì che li aspetta, in mezzo alle pozzanghere, con gli stivali di similpelle che affondano nel fango, infagottata nei giacconi imbottiti. Non abbiamo bisogno di niente, tanto ci ruberanno tutto. Nei loro occhi incontro anche queste parole. Ma al tempo stesso anche qualcosa di diverso. La voglia di portarsi via un barattolo, una cassa di qualche prodotto estero. Conosciamo già le nonne una per una e sappiamo dove andarla a cercare, come in una riserva. Di punto in bianco però cedo un impulso insensato, odioso, ed esclamo: adesso vi faremo vedere una cosa davvero speciale, mai vista al mondo, che non troverete da nessun'altra parte, neanche in Africa. 200 curie, 300 curie. Vedo che anche le nonne sono cambiate a vista d'occhio. Alcune di loro sono diventate, e non esagero, delle stelle del cinema. Ormai hanno imparato a memoria i loro monologhi e anche la lacrima spunta al momento giusto. Quando erano venuti i primi stranieri ancora tacevano, si limitavano a piangere. Ma adesso hanno imparato a parlare, e come? Chissà, magari ci scappa qualcosa in più per i nipotini, gomma da masticare o vestiario. E insieme a questo, una filosofia profonda, poiché loro hanno qui i loro rapporti con la morte e il tempo. E se non lasciano le loro case, i loro cimiteri, non è certo per la cioccolata tedesca o per le gomme da masticare. È ora di rientrare, attiro l'attenzione degli ospiti. È proprio una bella terra. Il sole è bassissimo sull'orizzonte, una luce radente illumina le foreste e i campi, come per salutarci. Sì, risponde uno dei tedeschi che parla il russo. Bella ma contaminata. Ha in mano un dosimetro e capisco che solo io posso aver caro questo tramonto, perché questa è la mia terra. Natalia Arsevievna Roslova, presidente del comitato femminile di Mogiliov Bambini di Chernobyl.